Purple Rain. È quando il cielo rosso dell'amore incontra il blu della tristezza, diceva Prince.

0: Questa è Free Radio. Free Radio, sempre e solo bella musica. Free Radio Conselve.
1: Free Radio.
2: Eh sì, cari amici, anche questa serata di pillole di musica in compagnia di Free Radio del sottoscritto è finita. Spero di avervi allietato per queste due ore, io mi sono divertito, ringrazio tutti coloro che mi hanno mandato dei messaggi. Sapete che a me fa sempre molto piacere, perché vuol dire che sono in compagnia, perché qui in radio sono da solo. Ogni tanto passa qualcuno qui perché siamo in vetrina, allora saluta, eccetera eccetera, però i vostri messaggi mi danno molto calore, mi fanno molta compagnia. Bene, allora adesso vi lascio in compagnia di, aspettate un attimo,

con il patrocinio del comune di Conselve, la GS Cartura Nalin, storica società ciclistica italiana fondata nel 1956 e nota per il ciclismo giovanile, organizza domenica 10 maggio 2026 la gara ciclistica Quinto Memorial Antonio Sturaro, con partenza da via Matteotti, con la sezione giovanissimi dalle 9 alle 12. E il Gran Premio Eutermo Idraulica, con la sezione allievi dalle 15.30 alle 18.30, valido come campionato provinciale. Partecipate agguerritissimi o come spettatori a questa importante manifestazione domenica 10 maggio 2026 a Conselve, in via Matteotti. Vi aspettiamo numerosi.

Sotto l'egida del Ministero dello Sport e della Salute, il Comune di Arre, di Candiana, Distretto Conselvano, la Proloco e l'Associazione Noi di Arre, naturalmente con la partecipazione di Free Radio Conselve, domenica 17 maggio 2026 hanno il piacere di presentare il ciclo tour Pedalata con Vista. Il percorso di circa 16 km si snoda da Arre a Candiana e ritorno, passando per Ponte Casale. Il programma. Le ore 14 ritrovo in Corte Papa Fava, in via Roma 15 ad Arre, con la musica dal vivo, ma soprattutto l'inaugurazione della bici collettiva da 12 posti, la star della giornata. Alle 14.30 partenza in gruppi con percorso ad anello Arre Candiana e ritorno, con sosta speciale a Ponte Casale presso l'azienda agricola Fondo Sant'Antonio. Alle 17 circa il rientro trionfale in Corte Papa Fava, con aperitivo, foto e cotillon. Infotecniche. L'evento è gratuito e aperto a tutti, basta avere la bici. L'assistenza medica è garantita. Sarà possibile lasciare un'offerta libera per l'iniziativa benefica Un Passo per Aurora. Special challenge della manifestazione. Più arancione indossi, meglio è. In caso di maltempo, il tutto verrà rinviato alla domenica successiva. Arrivederci a domenica 17 maggio ad Arre per il ciclo tour Pedalata con Vista. E ricordatevi che sport è salute.

Conselve Legge. Il Comune di Conselve, con l'assessorato alla cultura e la sua biblioteca, in collaborazione con Free Radio Conselve, propone la seconda estemporanea Conselve 2026. Misteri dipinti, estemporanea di pittura dedicata ad Agatha Christie, in occasione del 50° anniversario dalla sua scomparsa. L'evento si terrà il 24 maggio dalle 9 alle ore 15:30. Ritrovo in pracomunale, iscrizioni entro il 20 maggio. Modulo di iscrizione e regolamento su www.biblioteca.conselve.pd.it. Il telefono è 049 959 6583 oppure 338 948 2676. Fuori concorso. Se non partecipi al concorso, ma vuoi comunque metterti in gioco, in PRA troverai cartoncini e tutto il materiale messo a disposizione dalla biblioteca per essere un artista per un giorno. Ricordiamo la data: domenica 24 maggio dalle 9 alle 15:30 in PRA comunale a Conselve, provincia di Padova.

0: Night and Day. Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.
1: Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi è in onda su Free Radio Conselve ogni martedì alle ore 19:30 e ogni mercoledì alle 23.

Ministero per lo Sport e i Giovani. Lunedì 11 maggio, ore 16.30, in Saletta Papa Fava, via Roma 15, ad Arre, conferenza stampa di presentazione del progetto Bici in Comune, avviato dall'amministrazione comunale di Arre. Verrà presentato l'evento in programma nel pomeriggio di domenica 17 maggio, denominato Ciclo Tour Pedalata con Vista. Tra i relatori, Daniele Sonego, coordinatore Area Nord di Sport e Salute, architetto Massimo Cavazzana, vicepresidente ANCI, e il sindaco di Arre, dottor Michele Teobaldo. Tutta la cittadinanza è invitata.

27esima edizione di La Rocca in Fiore, il giardino delle meraviglie, coltivare lo stupore. A Monselice il 16-17 maggio, mercatini, allestimenti floreali, arte, poesia, musica e danza. Vi aspettiamo a Monselice il 16-17 maggio alla Rocca in Fiore. Non mancate!

0: Radio.
1: All the way from the 60s, 70s, 80s, 90s and today.

Tennis vi invita in pista. Pattinaggio artistico a rotelle. Si esibiranno in gruppo divisione nazionale campione d'Italia e il gruppo junior classificato ai campionati europei e alla Coppa del Mondo. Questo martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni di Conselve. Non mancate a questo evento di pattinaggio in collaborazione con Free Radio. Martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni, in via Pietro Mascagni a Conselve, naturalmente in provincia di Padova. In collaborazione con Free Radio Conselve.

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Buon pomeriggio amici e amiche di Free Radio.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: Vostra Evita, eccomi qua pronta, prontissima per
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend
1: del venerdì pomeriggio che ci inoltra, ci trasporta verso il fine settimana.
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.
1: All'Happy Hour.

Sotto l'egida del Ministero dello Sport e della Salute, il Comune di Arre, di Candiana, Distretto Conselvano, la Proloco e l'Associazione Noi di Arre, naturalmente con la partecipazione di Free Radio Conselve, domenica 17 maggio 2026 hanno il piacere di presentare il ciclo tour Pedalata con Vista. Il percorso di circa 16 km si snoda da Arre a Candiana e ritorno, passando per Ponte Casale. Il programma. Le ore 14 ritrovo in Corte Papa Fava, in via Roma 15 ad Arre, con la musica dal vivo, ma soprattutto l'inaugurazione della bici collettiva da 12 posti, la star della giornata. Alle 14.30 partenza in gruppi con percorso ad anello Arre Candiana e ritorno, con sosta speciale a Ponte Casale presso l'azienda agricola Fondo Sant'Antonio. Alle 17 circa il rientro trionfale in Corte Papa Fava, con aperitivo, foto e cotillon. Infotecniche. L'evento è gratuito e aperto a tutti, basta avere la bici. L'assistenza medica è garantita. Sarà possibile lasciare un'offerta libera per l'iniziativa benefica Un Passo per Aurora. Special challenge della manifestazione. Più arancione indossi, meglio è. In caso di maltempo, il tutto verrà rinviato alla domenica successiva. Arrivederci a domenica 17 maggio ad Arre per il ciclo tour Pedalata con Vista. E ricordatevi che sport è salute.

evento promosso da Comune e Proloco di Tribano. 43esima festa provinciale dell'asparago, che si terrà l'1, 2, 3, il 9, il 10 e il 16 di 7 maggio nell'area feste a Tribano in via Deletta, con un ricchissimo stand gastronomico ed eccellenze tribanesi. Ricordiamo 1, 2 e 3, 9, 10, 16, 17 maggio nell'area feste a Tribano in via Deletta. Un mese da vivere e condividere.

0: freeradioconsempe.it. Clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua free radio.
1: Agesci con Selve 1, 1926-2026. In collaborazione con Free Radio Conselve, un weekend all'insegna di La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Sabato 23 maggio dalle 15.30 alle 16.30, cerimonia di apertura in Pra. Dalle 17 alle 19, incontro con i membri delle pattuglie nazionali Agesci in Sala Dante, contemporaneamente a giochi e laboratori nelle piazze in Pra. Dalle 19.30 alle 21, cena in Pra. Dalle 21.30 alle 23, veglia scout con ritrovo in Pra. Domenica 24 maggio dalle 9.30 alle 11.30, incontro con lo psicoeducatore dottor Andrea Giacchi in Sala Dante. Dalle 9.30 alle 11.30 giochi in Pra. Dalle 12 alle 13 Santa Messa. Dalle 13.30 alle 15.30 pranzo in patronato. E alle 16 estrazione dei biglietti vincenti, la lotteria del pitto. Infine alle 16.30 la cerimonia di chiusura sempre in Pra. Ricordiamo anche la mostra storica aperta il sabato pomeriggio e la domenica mattina in Sala Vitanova. Il tutto per la manifestazione La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Il 23 e il 24 maggio a Conselve. Anche in caso di maltempo l'evento si terrà ugualmente.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Tanta musica nuova, appena sfornata.
0: Il programma è in diretta condotto da Anna Codelo e Sergio Cobuccio.
2: In che senso?
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
3: Se i miei calcoli sono esatti,
0: ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

con il patrocinio del comune di Conselve, la GS Cartura Nalin, storica società ciclistica italiana fondata nel 1956 e nota per il ciclismo giovanile, organizza domenica 10 maggio 2026 la gara ciclistica Quinto Memorial Antonio Sturaro, con partenza da via Matteotti, con la sezione giovanissimi dalle 9 alle 12. E il Gran Premio Eutermo Idraulica con la sezione allievi dalle 15.30 alle 18.30, valido come campionato provinciale. Partecipate agguerritissimi o come spettatori a questa importante manifestazione domenica 10 maggio 2026 a Conselve in via Matteotti. Vi aspettiamo numerosi.

Sotto l'egida del Ministero dello Sport e della Salute, il Comune di Arre, di Candiana, Distretto Conselvano, la Proloco e l'Associazione Noi di Arre, naturalmente con la partecipazione di Free Radio Conselve, domenica 17 maggio 2026 hanno il piacere di presentare il ciclo tour pedalata con vista. Il percorso di circa 16 km si snoda da Arre a Candiana e ritorno, passando per Ponte Casale. Il programma. Le ore 14 ritrovo in Corte Papa Fava, in via Roma 15 ad Arre, con la musica dal vivo, ma soprattutto l'inaugurazione della bici collettiva da 12 posti, la star della giornata. Alle 14.30 partenza in gruppi con percorso ad anello Arre Candiana e ritorno, con sosta speciale a Ponte Casale presso l'azienda agricola Fondo Sant'Antonio. Alle 17 circa il rientro trionfale in Corte Papa Fava, con aperitivo, foto e cotillon. Infotecniche. L'evento è gratuito e aperto a tutti, basta avere la bici. L'assistenza medica è garantita. Sarà possibile lasciare un'offerta libera per l'iniziativa benefica Un Passo per Aurora. Special challenge della manifestazione. Più arancione indossi, meglio è. In caso di maltempo, il tutto verrà rinviato alla domenica successiva. Arrivederci a domenica 17 maggio ad Arre per il ciclo tour pedalata con vista. E ricordatevi che sport è salute.

Conselve Legge. Il Comune di Conselve, con l'assessorato alla cultura e la sua biblioteca, in collaborazione con Free Radio Conselve, propone la seconda estemporanea Conselve 2026. Misteri dipinti, estemporanea di pittura dedicata ad Agatha Christie, in occasione del 50° anniversario dalla sua scomparsa. L'evento si terrà il 24 maggio dalle 9 alle ore 15.30. Ritrovo in pracomunale, iscrizioni entro il 20 maggio. Modulo di iscrizione e regolamento su www.biblioteca.conselve.pd.it. Il telefono è 049 959 6583 oppure 338 948 2676. Fuori concorso. Se non partecipi al concorso ma vuoi comunque metterti in gioco, in PRA troverai cartoncini e tutto il materiale messo a disposizione dalla biblioteca per essere un artista per un giorno. Ricordiamo la data, domenica 24 maggio dalle 9 alle 15.30 in PRA comunale a Conselve, provincia di Padova.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: La settimana è solidità.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio con Selve.

Sotto l'egida del Ministero dello Sport e della Salute, il Comune di Arre, di Candiana, Distretto Conselvano, la Proloco e l'Associazione Noi di Arre, naturalmente con la partecipazione di Free Radio Conselve, domenica 17 maggio 2026 hanno il piacere di presentare il ciclo tour Pedalata con Vista. Il percorso di circa 16 km si snoda da Arre a Candiana e ritorno, passando per Ponte Casale. Il programma. Le ore 14 ritrovo in Corte Papa Fava, in via Roma 15 ad Arre, con la musica dal vivo, ma soprattutto l'inaugurazione della bici collettiva da 12 posti, la star della giornata. Alle 14.30 partenza in gruppi con percorso ad anello Arre Candiana e ritorno, con sosta speciale a Ponte Casale presso l'azienda agricola Fondo Sant'Antonio. Alle 17 circa il rientro trionfale in Corte Papa Fava, con aperitivo, foto e cotillon. Infotecniche. L'evento è gratuito e aperto a tutti, basta avere la bici. L'assistenza medica è garantita. Sarà possibile lasciare un'offerta libera per l'iniziativa benefica Un Passo per Aurora. Special challenge della manifestazione. Più arancione indossi, meglio è. In caso di maltempo, il tutto verrà rinviato alla domenica successiva. Arrivederci a domenica 17 maggio ad Arre per il ciclo tour Pedalata con Vista. E ricordatevi che sport è salute.

Questa è Free Radio. Free Radio Conselmi. Hit Music Radio.

27esima edizione di La Rocca in Fiore, il giardino delle meraviglie, coltivare lo stupore. A Monselice il 16-17 maggio, mercatini, allestimenti floreali, arte, poesia, musica e danza. Vi aspettiamo a Monselice il 16-17 maggio alla Rocca in Fiore. Non mancate.

con il patrocinio del Comune di Conselve, Mercatino in Pra, settima edizione. Rassegna di prodotti tipici, mercatino di hobbisti e creativi, il 17 maggio 2026, dalle ore 9 alle ore 18. Iscrizioni entro l'8 maggio 2026 al 392-013-1306. Naturalmente presso il PRA comunale di Conselve, provincia di Padova.

0: musica blues, pop, rock, molto selezionata.
1: Con Marino e Antonio.
0: Spesso ricercata.
1: Qui su Free Radio.
0: E a volte raccontata.

0: Buongiorno e benvenuti all'oroscopo settimanale Le Stelle di Evita.
1: Ariete.
0: I nati nel segno dell'Ariete potrebbero sperimentare sensazioni di attaccamento nei confronti di una persona. Durante la settimana un incontro con un segno di terra o d'acqua molto affascinante vi colpirà nel profondo a causa di modi gentili ed affettuosi. Ma attenzione! Sarà che siete tanto desiderosi di coccole e vicinanza che rischiate di confondere bei gesti e buone maniere con qualcos'altro. La vostra parolina magica per questa settimana è obiettività.
1: Toro.
0: Buone notizie sul fronte finanziario per il Toro, che negli ultimi mesi si è reso disponibile più del dovuto, sacrificando tempo e vita privata. È giunto il momento delle soddisfazioni e di gioire degli ottimi risultati. Affari ed interessi sono stati svolti con cura e dedizione, ed i riconoscimenti vi faranno sentire fieri ed orgogliosi di voi stessi, ancor di più se condividerete il successo con chi amate. La parolina magica per il Toro questa settimana è merito.
1: Gemelli.
0: Cercate di non arrabbiarvi, amiche e amici del segno dei Gemelli, se per qualche giorno potreste dover collaborare con qualcuno sul luogo di lavoro che già in passato vi ha deluso ed urtato parecchio. Le stelle suggeriscono di concedere poca confidenza, giusto lo stretto necessario, e di non cedere a provocazione alcuna in caso dovesse ripetersi lo schema che conoscete. La vostra parolina magica per questa settimana è durezza.
1: Cancro.
0: Siete un pochino ansiosi, carissimi Cancro, in uno stato di attesa perché qualcuno potrebbe avervi messo in pausa, qualcuno a cui tenete molto. Cercate di rivedere gli ultimi fatti accaduti, riflettete su cosa è stato detto e valutate bene la situazione. Nessuno merita di stare nel limbo ad aspettare. Voi siete una scelta, non un'opzione. Un segno d'aria che tiene a voi vi starà accanto in questa fase. La parolina magica per questa settimana è consapevolezza.
2: Ogni mercoledì dalle ore 19

0: Leone.
1: Durante la settimana i nati nel segno del leone avvertiranno stanchezza e desiderio di staccare la spina, staccare la mente in primis ed allontanarsi da situazioni pesanti che creano stress. Le stelle suggeriscono di non esitare e fare tagli, riconoscendo chi vi toglie energie e che purtroppo si è rivelato una presenza tossica. Urge anche il riposo fisico, il silenzio e la leggerezza. La vostra parolina magica per questa settimana è recupero.
0: Vergine.
1: La Vergine si sta ristabilendo dopo una rottura importante, chi in amore ma anche in amicizia o sul luogo di lavoro. State attraversando una fase delicata che vi ha abbattuto parecchio e talvolta fatto dubitare di voi stessi. Conseguenze legittime, visto che si trattava di rapporti dove avevate investito molto. Siate pazienti e compassionevoli con voi, ricordando che il vostro valore non svanisce mai. La parolina magica per questa settimana è resilienza.
0: Bilancia.
1: Amiche e amici della Bilancia, avrete la possibilità in questi giorni di avventurarvi verso nuove situazioni, nuove conoscenze, soprattutto in ambito sociale, dove siete parte attiva. Un segno d'acqua vi assegnerà compiti e responsabilità da svolgere con persone interessanti che stimoleranno il vostro senso creativo e daranno uno scossone all'umore, visto che ultimamente siete un po' down. La vostra parolina magica per questa settimana è ripresa.
0: Scorpione.
1: Dopo varie lotte e battaglie con se stesso ed il mondo esterno, lo Scorpione ha raggiunto una giusta presa di coscienza. Non la vivrete tanto come una resa, ma bensì come una liberazione da schemi mentali ripetitivi, pensieri intrusivi, tossici, quel senso di rabbia e tante paure ingiustificate che non hanno fatto altro che bloccare il benessere che meritate. Ritirate pure il pungiglione, che è tempo di fluire con la vita. La parolina magica per lo Scorpione questa settimana è armonia.
2: Ogni martedì in diretta dalle ore 21
3: con Marino e Antonio qui su Free Radio Conselve.
2: Musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata.
0: Sagittario.
1: Un momento molto favorevole per i nati nel segno del Sagittario, che sta vivendo una fase di leggerezza e divertimento. State svolgendo attività gratificanti che vi coinvolgono, potendo così sfruttare i vostri talenti artistici. Anche la sfera lavorativa vi dà soddisfazioni importanti, grazie ad idee innovative che apportano notevoli benefici a voi e al vostro settore. Un collega inaspettato vi stima moltissimo. La vostra parolina magica è capacità.
0: Capricorno.
1: Il Capricorno si sente particolarmente energico, gode di ottima salute e dà voglia di muoversi, di fare. Forse spinti dalla nascita di un nuovo piacevole rapporto che influisce positivamente nella vostra vita e che ha portato una ventata di benessere alle vostre giornate, ed in famiglia il clima è disteso ed armonioso. Potreste decidere di fare qualche spostamento con gli amici per divertimento o spese pazze. La parolina magica per il Capricorno questa settimana è festosità.
0: Acquario.
1: Nuovi sbocchi lavorativi all'orizzonte per l'Acquario, che ambisce da un po' al cambiamento, al miglioramento professionale. Consci delle vostre capacità, desiderate crescere ed espandervi. Avete tante idee in testa, tanti progetti, volete collaborazioni più stabili e competenti che soddisfino le vostre esigenze e standard. Seppur determinati, siate però pazienti ed accorti nelle scelte che farete. La vostra parolina magica per questa settimana è prudenza.
0: Pesci.
1: In questa settimana i pesci si dedicheranno alla famiglia, ai figli, per chi è in coppia momenti di relax e condivisione. Non mancheranno conversazioni cuore a cuore e disponibilità all'ascolto. Potreste avere voglia di organizzare anche incontri o cene casalinghe con amici per protrarre questo clima caloroso e coinvolgente. Un segno di fuoco vi contatterà per un'iniziativa. La parolina magica per i pesci questa settimana è fraternità. È tutto. Le stelle di Evita vi augurano una buona, magica giornata.

quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Ben ascesa alla stazione, dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario.
1: C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva.

con il patrocinio del comune di Conselve, Mercatino in Pra, settima edizione. Rassegna di prodotti tipici, mercatino di hobbisti e creativi, il 17 maggio 2026, dalle ore 9 alle ore 18. Iscrizioni entro l'8 maggio 2026 al 392-013-1306. Naturalmente presso il PRA comunale di Conselve, provincia di Padova.

Tennis vi invita in pista. Pattinaggio artistico a rotelle. Si esibiranno in gruppo divisione nazionale campione d'Italia e il gruppo junior classificato ai campionati europei e alla Coppa del Mondo. Questo martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni di Conselve. Non mancate a questo evento di pattinaggio in collaborazione con Free Radio. Martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni, in via Pietro Mascagni a Conselve, naturalmente in provincia di Padova. In collaborazione con Free Radio Conselve.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Eh sì, cari amici, e allora pilloliamo, continuiamo a pillolare.
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Rolling Stones, questo brano racconta una relazione complicata.
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Sì, questa vita m'ha fregato, mi ha insegnato ad aspettare, sognare.

Ministero per lo Sport e i Giovani. Lunedì 11 maggio, ore 16.30, in Saletta Papa Fava, via Roma 15, ad Arre, conferenza stampa di presentazione del progetto Bici in Comune, avviato dall'amministrazione comunale di Arre. Verrà presentato l'evento in programma nel pomeriggio di domenica 17 maggio, denominato Ciclo Tour Pedalata con Vista. Tra i relatori, Daniele Sonego, coordinatore Area Nord di Sport e Salute, architetto Massimo Cavazzana, vicepresidente ANCI, e il sindaco di Arre, dottor Michele Teobaldo. Tutta la cittadinanza è invitata.

Sotto l'egida del Ministero dello Sport e della Salute, il Comune di Arre, di Candiana, Distretto Conselvano, la Proloco e l'Associazione Noi di Arre, naturalmente con la partecipazione di Free Radio Conselve, domenica 17 maggio 2026 hanno il piacere di presentare il ciclo tour Pedalata con Vista. Il percorso di circa 16 km si snoda da Arre a Candiana e ritorno, passando per Ponte Casale. Il programma. Le ore 14 ritrovo in Corte Papa Fava, in via Roma 15 ad Arre, con la musica dal vivo, ma soprattutto l'inaugurazione della bici collettiva da 12 posti, la star della giornata. Alle 14.30 partenza in gruppi con percorso ad anello Arre Candiana e ritorno, con sosta speciale a Ponte Casale presso l'azienda agricola Fondo Sant'Antonio. Alle 17 circa il rientro trionfale in Corte Papa Fava, con aperitivo, foto e cotillon. Infotecniche. L'evento è gratuito e aperto a tutti, basta avere la bici. L'assistenza medica è garantita. Sarà possibile lasciare un'offerta libera per l'iniziativa benefica Un Passo per Aurora. Special challenge della manifestazione. Più arancione indossi, meglio è. In caso di maltempo, il tutto verrà rinviato alla domenica successiva. Arrivederci a domenica 17 maggio ad Arre per il ciclo tour Pedalata con Vista. E ricordatevi che sport è salute.

agisci con Selve 1, 1926-2026, in collaborazione con Free Radio Conselve, un weekend all'insegna di La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Sabato 23 maggio dalle 15.30 alle 16.30, cerimonia di apertura in Pra. Dalle 17 alle 19, incontro con i membri delle pattuglie nazionali agesci in Sala Dante, contemporaneamente a giochi e laboratori nelle piazze in Pra. Dalle 19.30 alle 21, cena in Pra. Dalle 21.30 alle 23, veglia scout con ritrovo in Pra. Domenica 24 maggio dalle 9.30 alle 11.30, incontro con lo psicoeducatore dottor Andrea Giachi in Sala Dante. Dalle 9.30 alle 11.30 giochi in Pra, dalle 12 alle 13 Santa Messa, dalle 13.30 alle 15.30 pranzo in patronato e alle 16 estrazione dei biglietti vincenti, la lotteria del Pitto. Infine alle 16.30 la cerimonia di chiusura sempre in Pra. Ricordiamo anche la mostra storica aperta il sabato pomeriggio e la domenica mattina in Sala Vitanova. Il tutto per la manifestazione La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Il 23 e 24 maggio a Conselve. Anche in caso di maltempo l'evento si terrà ugualmente.

0: the new dimension of disco music. New rhythms, new style.
1: In onda su Free Radio Conselve.
2: We enter the magical and fantastic world of from disco and new disco.
1: Ogni mercoledì alle ore 23 e ogni venerdì alle 19:30.
0: Sera D.

0: Questa è Free Radio. Free Radio, sempre e solo bella musica. Free Radio Conselve.
1: Free Radio.
2: Ciao piccola, è una notte che gira bene questa, e se fra tutte le anime in ascolto ci sei anche tu, chiudi gli occhi un attimo, sarà come se io fossi ancora lì. È così, mentre la prossima canzone arriva, diretta.

ancora è che questa è proprio una notte che gira bene. Gira talmente bene che posso quasi sentire i tuoi pensieri, quasi toccarli, semplicemente respirando.

Sotto l'egida del Ministero dello Sport e della Salute, il Comune di Arre, di Candiana, Distretto Conselvano, la Proloco e l'Associazione Noi di Arre, naturalmente con la partecipazione di Free Radio Conselve, domenica 17 maggio 2026 hanno il piacere di presentare il ciclo tour Pedalata con Vista. Il percorso di circa 16 km si snoda da Arre a Candiana e ritorno, passando per Ponte Casale. Il programma. Le ore 14 ritrovo in corte Papa Fava, in via Roma 15 ad Arre, con la musica dal vivo, ma soprattutto l'inaugurazione della bici collettiva da 12 posti, la star della giornata. Alle 14.30 partenza in gruppi con percorso ad anello Arre Candiana e ritorno, con sosta speciale a Ponte Casale presso l'azienda agricola Fondo Sant'Antonio. Alle 17 circa il rientro trionfale in corte Papa Fava, con aperitivo, foto e cotillon. Infotecniche. L'evento è gratuito e aperto a tutti, basta avere la bici. L'assistenza medica è garantita. Sarà possibile lasciare un'offerta libera per l'iniziativa benefica Un Passo per Aurora. Special challenge della manifestazione. Più arancione indossi, meglio è. In caso di maltempo, il tutto verrà rinviato alla domenica successiva. Arrivederci a domenica 17 maggio ad Arre per il ciclo tour Pedalata con Vista. E ricordatevi che sport è salute.

evento promosso da Comune e Proloco di Tribano. 43esima festa provinciale dell'asparago, che si terrà l'1, 2, 3, il 9, il 10 e il 16 di 7 maggio nell'area feste a Tribano in via Deledda, con un ricchissimo stand gastronomico ed eccellenze tribanesi. Ricordiamo 1, 2 e 3, 9, 10, 16, 17 maggio nell'area feste a Tribano in via Deledda. Un mese da vivere e condividere.

il patrocinio del comune di Conselve, Mercatino Impra, settima edizione. Rassegna di prodotti tipici, mercatino di hobbisti e creativi, il 17 maggio 2026, dalle ore 9 alle ore 18. Iscrizioni entro l'8 maggio 2026 al 392-013-1306. Naturalmente presso il PRA comunale di Conselve, provincia di Padova.

0: Ministero per lo Sport e i Giovani. Lunedì 11 maggio, ore 16.30, in Saletta Papa Fava, via Roma 15, ad Arre, conferenza stampa di presentazione del progetto Bici in Comune, avviato dall'amministrazione comunale di Arre. Verrà presentato l'evento in programma nel pomeriggio di domenica 17 maggio, denominato Ciclo Tour Pedalata con Vista. Tra i relatori, Daniele Sonego, coordinatore Area Nord di Sport e Salute, architetto Massimo Cavazzana, vicepresidente ANCI, e il sindaco di Arre, dottor Michele Teobaldo. Tutta la cittadinanza è invitata.
1: Free Radio, sempre e solo bella musica.

ebbene sì amici. Siamo qua anche questa mattina, in questo sabato 9 maggio 2026, per iniziare così mattinatissima Top DJ su Free Radio con Paolo Renzi. Le canzoni più programmate della settimana, racchiuse naturalmente al sabato mattina, e soprattutto anche tante belle novità che andremo a scoprire un po' alla volta durante tutte le due ore assieme, no? Di questa mattinata. Molto molto interessante, molto bella sicuramente, un bel weekend senz'altro, questa giornata veramente bellissima, molto calda, dai. Arriveremo anche a 27 gradi, pensa un po'. Pensa un po' a 27 gradi, solo in maggio. Quando saremo in giugno, luglio, non so, avremo 36 gradi, 37, chissà cosa. Vabbè. Comunque amici, iniziamo subito la mattinata con la prima tranche di canzoni. Ascolteremo Annalisa con la canzone estiva, infatti siamo già in estivo. Poi Biagio Antonacci con You and Me e Blanco ed Elisa con Ricordi. Ma iniziamo con lei, la splendida Annalisa con canzone estiva.

0: Questa è Free Radio Conselve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Bella musica e informazione dal Conselvano.
1: Free Radio.
2: Con questo finale di Sax, Blanco e Elisa, ricordi, questa è la canzone che abbiamo appena ascoltato, molto molto bella sicuramente, con questo finale molto saxofonico, no? Bello, bello, dai. Sì amici, questa è Free Radio e continua la mattinata su Free Radio per l'appunto, mattinatissima Top DJ. Se magari volete così interagire con noi, il nostro numero di telefono è WhatsApp, il 378 06 55 630, quindi potete farlo, potete, non so se avete qualche messaggio da dire, qualche annuncio, qualcosa, potete farlo benissimo. Siamo qui a vostra disposizione e noi rispondiamo sicuramente. Magari qualche saluto, tutti compleanno, qualcosa, ma auguri. Ma tutto quello che potete, che volete fare, potete farlo benissimo. Bene, a questo punto continuiamo sempre con la musica italiana. Stiamo parlando di Paola Iezzi, ritornata con questa canzone. È un brano pop che unisce nostalgia anni 80 e pop contemporaneo per quanto riguarda questa canzone. Un legame che resiste alla distanza anche quando le strade sembrano separarsi. Memoria, identità e riconnessione emotiva. Il passaggio di attesa e consapevolezza fino a una nuova forma di vita, libertà personale. Questa naturalmente è il

significato della canzone di Paola Iezzi, che si intitola Stessa direzione. Poi ascolteremo il FIBA 17 Re, ritornati quindi dopo un 40 anni di musica. Questa è una canzone che diciamo così risale al 1986, però non è mai stata pubblicata, è stata pubblicata in quest'anno, e quindi sono 40 anni praticamente che non pubblicano questa canzone. Poi naturalmente ascolteremo Quetz con Giuli, Quelli come me, e naturalmente adesso ascoltiamo Paola Iezzi con Stessa direzione.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conselva.
1: Eh sì, amici, Free Radio Conselva, naturalmente, se volete così andare sul nostro sito www.freeradioconselve.it, andate e troverete tutto quello che serve, naturalmente, che serve sia per ascoltare la nostra radio in web, vale a dire tramite il computer, ovvero sia anche tramite le nostre app.

Bene, bene, continuiamo la musica dopo aver ascoltato anche Litfiba con 17 Re, il rock all'italiana. È sempre bello ascoltare Litfiba, anche perché è un gruppo che a me piaceva moltissimo negli anni 90 e sicuramente è un gradito ritorno. Sono molto contento, anche se magari tanti anni che Piero Pelù non faceva musica insieme a Ghigo, il gruppo praticamente dell'Litfiba. Poi abbiamo ascoltato anche Coez e Giuli con Quelli come me. Bene, continuiamo con un'altra canzone nuova. Stiamo parlando di Madonna con Sabrina Carpenter, il nuovo singolo che si intitola Break Your Love. Questa è la canzone che naturalmente è uscita il 30 aprile 2026, questa collaborazione assieme tra Madonna e Sabrina Carpenter. Ed naturalmente come lead single dall'album Confession 2 di Madonna, è un brano house pop dance costruito su un Simple Good Life del 1988 degli Inner City, quindi è stato un po' rimedizionato e presentato naturalmente nell'anteprima di Coachella 2026 durante il set di Sabrina Carpenter. Naturalmente riprende l'estetica dance anni 80, anni 90 scusate, house di New York con produzione energetica e da un club richiama l'universo della Confession One Dance Floor del 2005, ma in chiave più moderna. È stato paragonato a Vogue e a Rain on Me naturalmente di Madonna, statura dance pop e alta intensità. Bene, ascolteremo anche Mac con Fabulous e One Republic con Need You Love, ma adesso ascoltiamo il nuovo singolo tra Madonna e Sabrina Carpenter che si intitola Bring Your Love.

0: ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio Conselve.
1: Eh sì, ascoltiamo Free Radio Conselve, soprattutto nel nostro web, nelle nostre app e soprattutto nei social, dove potete naturalmente ascoltare benissimo la Free Radio, il nostro web Free Radio. E soprattutto anche mattinatissima Top DJ con Paolo Lenzi tutti i sabato mattina dalle 10 alle 12 con la musica che naturalmente ascoltate durante la settimana e soprattutto al sabato pomeriggio racchiusa le più belle, le più programmate della settimana e anche delle belle novità come questa per quanto riguarda Achille Lauro, ritornato con questo suo nuovo disco, ritornato con il primo maggio del 2026, pensate un po', con la canzone Comuni Immortali, un singolo di Achille Lauro pubblicato il 1 maggio quindi 2026, un brano pop epico che racconta un amore impossibile vissuto con una identità tale da spingere il protagonista a sfidare gli dèi, pensate un po' voi. Assenza del ritornello tradizionale sostituito da un flusso continuo di parole, arrangiamento essenziale basato su un riff di chitarra e loop, atmosfera poetica intima, solenne, più vicina al monologo epilogo che è una classica canzone pop, quindi pensate un po' a voi. Il cuore del brano è un amore assoluto e irraggiungibile, descritto come un'immagine mitologica. Naturalmente Lauro parla di un sentimento talmente potente da rendere immortali i protagonisti, trasformando una storia personale in un racconto universale. Questo è il tema e significato della canzone. Poi ascolteremo Emma con Ercomi, Vacci, piano ragazzi, andate piano, e Ramazzotti con Max Pezzali come nei film. Ma adesso ascoltiamo il nuovo singolo di Achille Lauro, Comuni Mortali.
2: E ciao, ho

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conselve. Musica e informazione dal Conselvano.
1: Musica e informazione dal Conselvano, sicuramente su Free Radio. Tutte le informazioni che volete potete trovarle benissimo sul nostro sito www.freeradioconselve.it. E se magari volete interagire con noi, il 378 06 55 630. Il weekend nostro continua di Free Radio e soprattutto inizia al venerdì pomeriggio con Happy Hours e Vita, che voglio salutare naturalmente la nostra carissima collaboratrice Eva, che tutti i venerdì pomeriggio è qua con la sua musica che vi tiene compagnia su Free Radio nel weekend con Happy Hours, mentre al sabato mattina mattinatissima Top DJ con Paolo Renzi. E il nostro weekend soprattutto continua sempre con le programmazioni che ci sono durante il weekend, nella domenica e soprattutto durante la settimana, che ce ne sono tantissime dal lunedì al venerdì sera, tante programmazioni. Bene, noi continuiamo sempre con la musica e soprattutto con un'altra novità. Stiamo parlando di Fulminacci, dopo il successo con la canzone che ha presentato a Sanremo, è ritornato con questa canzone, Maledetto Me, poi Giusy Ferreri, A Due Passi dal Mare, e J-Ax, Italia Stalker Park. Ma adesso Fulminacci, Maledetto Me.

0: Quarterback.
1: Free Radio, sempre e solo bella musica.
2: Italia Standard Park, questa è la canzone che abbiamo appena ascoltato di J-Ax, presentato a Sanremo 2026. E il country in italiano, all'italiana, come possiamo definirlo, no? Così, country italiana che ha fatto praticamente J-Ax. Bene, noi continuiamo sempre con la musica, sono le 11 e un minuto prima in questo preciso istante, quindi in diretta su Free Radio. E ascoltiamo il nuovo singolo dei Duran Duran, ritornati con la chitarra di Nick Rogers, soprattutto grande sicuramente anche la produzione per quanto riguarda questa canzone dei Duran Duran, che si intitola Free to Love, la partecipazione quindi di Nile Rogers, poi Bauscha con Magnetic e Bob Sinclair che esce con I Can't Wait. Ma adesso ascoltiamo il nuovo singolo dei Duran Duran con la chitarra featuring Neil Rogers, la canzone Free to Love.

0: Sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per smartphone.
1: E abbiamo ascoltato anche la canzone di Boss Incred, Kesha, con I Can Wait, canzone anche questa che rispecchia la musica anni 80, come quella dei Duran Duran, Free to Love, il nuovo singolo dei Duran Duran con Reed Rozier, pubblicato il 23 aprile 2026, un ritorno dichiarato alla pop, alla disco pop scintillante che la band e Rogers hanno

descrive come un'onda alla stagione del party music tra la fine anni 70 e 80, dove il funky e glitter dominavano la pista da ballo. E infatti è una cosa veramente che è veramente vera. La musica naturalmente anni 70-80 dominava la pista da ballo. Secondo Neil Rogers, pensate un po', Free Love Style, Free to Love è un messaggio semplice e urgente. Libertà e amore sono ciò che naturalmente il mondo ha bisogno. Il brano è stato anche letto come un inno alla libertà individuale, alla pace e alla possibilità di amare senza barriere sociali. Quindi questo è il significato naturalmente della canzone dei Duran Duran e Neil Rogers, questa collaborazione che va avanti da tantissimi anni. Ma adesso, amici, ritorniamo sempre alla nostra carrellata di musica, vale a dire mattinatissimo Top DJ, con un'altra novità, e stiamo parlando di un altro ritorno. Questo è un ritorno che praticamente, ragazzi, è da 100 anni che fanno musica, pensate un po'. Loro sono i Rolling Stones, quindi Mick Jagger e la sua band, con il nuovo album che si intitola In the Stars, e questa è la canzone praticamente che andremo ad ascoltare. Poi Charlotte Caldin con The Way We Touch e Lady Gaga con Runaway. Ma adesso continuiamo con i Rolling Stones, Mick Jagger e la sua band con In the Stars.

0: Questa è Free Radio Conselve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Bella musica e informazione dal Conselvano.
1: Free Radio.
2: Lady Gaga con la canzone Running, tra l'altro è una canzone che fa parte della colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2, grande film sicuramente, grande ritorno per questi protagonisti che hanno fatto un grande successo con Il Diavolo Veste Prada 1, naturalmente grande successo. Eh sì, e anche questo possiamo definirlo un grande successo perché c'è un affollamento veramente con al cinema che stanno vedendo il film. Bene, questa naturalmente era la canzone che abbiamo ascoltato e poi tra l'altro abbiamo ascoltato anche la canzone Il gradito ritorno dai Rolling Stones in the Stars. Questo è il primo singolo ufficiale estratto dal nuovo album che si intitola Foreign Truths, in uscita il 10 luglio del 2026. È stato pubblicato il 5 maggio, quindi la canzone assieme al brano Roach in Twisted. E naturalmente rappresenta il ritorno della band con un sound pop rock che rispecchia e richiama gli Rolling Stones degli anni 80, con praticamente chissà perché tutti gli anni 80, ma con una sensibilità più moderna. Il pop rock luminoso con riff immediatamente riconoscibile da Keith Richards, ritornello melodico di cui Jagger canta Is in the Stars, accompagnato da cori e piano che mostrano un lato più morbido della band, naturalmente. Sì amici, destino fatale, forza più grande, e interferiscono con i piani personali naturalmente della lotta umana. Bene, a questo punto continuiamo con la musica italiana, lasciamo la musica internazionale perché ne abbiamo sentite molte, e ascolteremo il nuovo disco di Saif. Dopo il successo ottenuto con la canzone Mi piaci tanto, è ritornato con la canzone Buona domenica. Poi ascolteremo The Colors con Rolling Stones e Tiziano Ferro e Giorgia con Superstars, ma adesso ascoltiamo Saif con la canzone Buona domenica.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Bella questa collaborazione naturalmente con Tiziano Ferro e Giorgia, è stata una collaborazione nuovissima anche perché non avevano mai cantato assieme e stanno avendo un grossissimo successo questa canzone, tra l'altro tratto dall'ultimo album di Tiziano Ferro, quindi è Giorgia con Superstar. Mentre amici noi continuiamo, sono 11:35 minuti primi in questo preciso istante, naturalmente in diretta su Free Radio, soprattutto con Paolo Renzi e Mattinatissima Top DJ. E ascoltiamo un'altra novità per quanto riguarda la musica italiana, stiamo parlando di un ritorno, ovvero a dire Gaia, con Bossa Nostra e il nuovo singolo di Gaia, pubblicato il 1 maggio 2026, un brano che unisce bossa nuova, moderna, pop ed elettronica, diventando subito uno dei candidati ai tormentoni dell'estate 2026. Vedremo insomma con la canzone di Gaia Bossa Nostra se diventerà veramente un tormentone dell'estate 2026. Poi ascolteremo Serena Brancale con Levante e la canzone Al mio paese, e naturalmente anche ascolteremo Malika Yanez con Animali notturni. Ma adesso ascoltiamo Gaia con Bossa Nostra.

scusate il ritardo, ma ero un po' impegnato con una persona che è appena arrivata. Bene, continuiamo la musica. Naturalmente abbiamo ascoltato anche la canzone di Malika Yanez con Animal Notturni e poi Serena Brancale, Al mio paese, Gaia, il nuovo disco dal titolo Bossa Nostra. Bene, noi continuiamo sempre, ma vi ricordo che naturalmente nel nostro weekend e soprattutto nella programmazione di Free Radio al sabato continua la musica e soprattutto continua con alle 18, da 19.30 fino alle ore 20.30 con African Zaira DJ e poi naturalmente dalle 21 alle 23 DJ Matt Williams e Veroy DJ, naturalmente continua poi con Robby Schulz e tantissime altre programmazioni naturalmente su Free Radio, e quindi non staccatevi da Free Radio e ascoltate la musica 24 ore su 24. Noi continuiamo con sempre musica italiana, stiamo parlando di Rocco Hunt, La più bella del mondo, poi Madame e Marrakesh con Volevo capire e Noemi e Cioffi con Farfalle nello stomaco, ma adesso

Continua la mattinatissima Top DJ con Paolo Renzi e soprattutto su Free Radio. E se volete naturalmente ascoltare Free Radio potete farlo benissimo naturalmente con le app, ovvero scaricando le nostre app, o soprattutto andare sul nostro sito www.freeradioconserve.it. Se magari volete interagire con noi, il 378 06 55 630 per i vostri messaggi o saluti, insomma, dai. Continuiamo la musica con Another e 54 Ultra, Talk to You, poi DJ Dark con Turn in the Light Off e Nico Santos con All Time High. Ma ascoltiamo Another e 54 Ultra, Talk to You, e questa è la canzone che andremo ad ascoltare.

0: Questa è Free Radio Conselve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Bella musica e informazione dal Conselvano.
1: Free Radio.
2: Ma oggi, amici, dobbiamo fare anche gli auguri a Roberto Violato, che oggi compie quanti anni? Tanti anni. O pochi, dai. Sono sempre pochi gli anni. Compleanno e basta. Quindi augurissimi da parte del sottoscritto e da parte di tutto lo staff di Free Radio, che naturalmente fa gli auguri a Roberto Violato. Quindi 100 anni di questi. Come si dice, no? Esatto, no, perché lo abbiamo qua e quindi facciamo gli auguri da parte di tutti quanti, anche di parte degli ascoltatori che ci ascoltano, quindi bene o male, auguri a tutti, quindi auguri Roberto. Bene, amici, a questo punto io vi lascio con i programmi di Free Radio che ascolterete durante tutta la serata e soprattutto nel pomeriggio. Vi ricordo l'appuntamento per mercoledì sera con la Vale, ovvero sia musica ritrovata. Vai via, vai, ti saluto, quindi auguri ancora, sai. Ciao, ciao Roberto. Quindi con la Vale, musica ritrovata il mercoledì sera e poi naturalmente al sabato mattina con musica con mattinatissima Top DJ. A questo punto, ciao a tutti, buon weekend e soprattutto buon sabato e buona domenica. Ciao.
3: Agesci Conselve 1, 1926-2026, in collaborazione con Free Radio Conselve, un weekend all'insegna di La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Sabato 23 maggio dalle 15.30 alle 16.30, cerimonia di apertura in Pra. Dalle 17 alle 19, incontro con i membri delle pattuglie nazionali Agesci in Sala Dante, contemporaneamente a giochi e laboratori nelle piazze in Pra. Dalle 19.30 alle 21, cena in Pra. Dalle 21.30 alle 23, veglia scout con ritrovo in Pra. Domenica 24 maggio dalle 9.30 alle 11.30, incontro con lo psicoeducatore dottor Andrea Giacchi in Sala Dante. Dalle 9.30 alle 11.30 giochi in Pra, dalle 12 alle 13 Santa Messa, dalle 13.30 alle 15.30 pranzo in patronato e alle 16 estrazione dei biglietti vincenti, la lotteria del Pitto. Infine alle 16.30 la cerimonia di chiusura sempre in Pra. Ricordiamo anche la mostra storica aperta il sabato pomeriggio e la domenica mattina in Sala Vitanova. Il tutto per la manifestazione La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Il 23 e il 24 maggio a Conselve. Anche in caso di maltempo l'evento si terrà ugualmente.

Sotto l'egida del Ministero dello Sport e della Salute, il Comune di Arre, di Candiana, Distretto Conselvano, la Proloco e l'Associazione Noi di Arre, naturalmente con la partecipazione di Free Radio Conselve, domenica 17 maggio 2026 hanno il piacere di presentare il ciclo tour Pedalata con Vista. Il percorso di circa 16 km si snoda da Arre a Candiana e ritorno, passando per Ponte Casale. Il programma. Le ore 14 ritrovo in Corte Papa Fava, in via Roma 15 ad Arre, con la musica dal vivo, ma soprattutto l'inaugurazione della bici collettiva da 12 posti, la star della giornata. Alle 14.30 partenza in gruppi con percorso ad anello Arre Candiana e ritorno, con sosta speciale a Ponte Casale presso l'azienda agricola Fondo Sant'Antonio. Alle 17 circa il rientro trionfale in Corte Papa Fava, con aperitivo, foto e cotillon. Infotecniche. L'evento è gratuito e aperto a tutti, basta avere la bici. L'assistenza medica è garantita. Sarà possibile lasciare un'offerta libera per l'iniziativa benefica Un Passo per Aurora. Special challenge della manifestazione. Più arancione indossi, meglio è. In caso di maltempo, il tutto verrà rinviato alla domenica successiva. Arrivederci a domenica 17 maggio ad Arre per il ciclo tour Pedalata con Vista. E ricordatevi che sport è salute.

evento promosso da Comune e Proloco di Tribano. 43esima festa provinciale dell'asparago, che si terrà l'1, 2, 3, il 9, il 10 e il 16 di 7 maggio nell'area feste a Tribano in via Deledda, con un ricchissimo stand gastronomico ed eccellenze tribanesi. Ricordiamo 1, 2 e 3, 9, 10, 16, 17 maggio nell'area feste a Tribano in via Deledda. Un mese da vivere e condividere.

Tennis vi invita in pista. Pattinaggio artistico a rotelle. Si esibiranno in gruppo divisione nazionale campione d'Italia e il gruppo junior classificato ai campionati europei e alla Coppa del Mondo. Questo martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni di Conselve. Non mancate a questo evento di pattinaggio in collaborazione con Free Radio. Martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni, in via Pietro Mascagni a Conselve, naturalmente in provincia di Padova. In collaborazione con Free Radio Conselve.

0: ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao!
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio. Happy.

Ministero per lo Sport e i Giovani. Lunedì 11 maggio, ore 16.30, in Saletta Papa Fava, via Roma 15, ad Arre, conferenza stampa di presentazione del progetto Bici in Comune, avviato dall'amministrazione comunale di Arre. Verrà presentato l'evento in programma nel pomeriggio di domenica 17 maggio, denominato Ciclo Tour Pedalata con Vista. Tra i relatori, Daniele Sonego, coordinatore Area Nord di Sport e Salute, architetto Massimo Cavazzana, vicepresidente ANCI, e il sindaco di Arre, dottor Michele Teobaldo. Tutta la cittadinanza è invitata.

Ministero per lo Sport e i Giovani. Lunedì 11 maggio, ore 16.30, in Saletta Papa Fava, via Roma 15, ad Arre, conferenza stampa di presentazione del progetto Bici in Comune, avviato dall'amministrazione comunale di Arre. Verrà presentato l'evento in programma nel pomeriggio di domenica 17 maggio, denominato Ciclo Tour Pedalata con Vista. Tra i relatori, Daniele Sonego, coordinatore Area Nord di Sport e Salute, architetto Massimo Cavazzana, vicepresidente ANCI, e il sindaco di Arre, dottor Michele Teobaldo. Tutta la cittadinanza è invitata.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Conselve Legge. Il Comune di Conselve, con l'assessorato alla cultura e la sua biblioteca, in collaborazione con Free Radio Conselve, propone la seconda estemporanea Conselve 2026. Misteri dipinti, estemporanea di pittura dedicata ad Agatha Christie, in occasione del 50° anniversario dalla sua scomparsa. L'evento si terrà il 24 maggio dalle 9 alle ore 15.30. Ritrovo in pracomunale, iscrizioni entro il 20 maggio. Modulo di iscrizione e regolamento su www.biblioteca.conselve.pd.it. Il telefono è 049 959 6583 oppure 338 948 2676. Fuori concorso. Se non partecipi al concorso ma vuoi comunque metterti in gioco, in PRA troverai cartoncini e tutto il materiale messo a disposizione dalla biblioteca per essere un artista per un giorno. Ricordiamo la data, domenica 24 maggio dalle 9 alle 15.30 in PRA comunale a Conselve, provincia di Padova.

con il patrocinio del comune di Conselve, la GS Cartura Nalin, storica società ciclistica italiana fondata nel 1956 e nota per il ciclismo giovanile, organizza domenica 10 maggio 2026 la gara ciclistica Quinto Memorial Antonio Sturaro, con partenza da via Matteotti, con la sezione giovanissimi dalle 9 alle 12. E il Gran Premio Eutermo Idraulica, con la sezione allievi dalle 15.30 alle 18.30, valido come campionato provinciale. Partecipate agguerritissimi o come spettatori a questa importante manifestazione domenica 10 maggio 2026 a Conselve, in via Matteotti. Vi aspettiamo numerosi.

desideri ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa, dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app.

Sotto l'egida del Ministero dello Sport e della Salute, il Comune di Arre, di Candiana, Distretto Conselvano, la Proloco e l'Associazione Noi di Arre, naturalmente con la partecipazione di Free Radio Conselve, domenica 17 maggio 2026 hanno il piacere di presentare il ciclo tour Pedalata con Vista. Il percorso di circa 16 km si snoda da Arre a Candiana e ritorno, passando per Ponte Casale. Il programma. Le ore 14 ritrovo in Corte Papa Fava, in via Roma 15 ad Arre, con la musica dal vivo, ma soprattutto l'inaugurazione della bici collettiva da 12 posti, la star della giornata. Alle 14.30 partenza in gruppi con percorso ad anello Arre Candiana e ritorno, con sosta speciale a Ponte Casale presso l'azienda agricola Fondo Sant'Antonio. Alle 17 circa il rientro trionfale in Corte Papa Fava, con aperitivo, foto e cotillon. Infotecniche. L'evento è gratuito e aperto a tutti, basta avere la bici. L'assistenza medica è garantita. Sarà possibile lasciare un'offerta libera per l'iniziativa benefica Un Passo per Aurora. Special challenge della manifestazione. Più arancione indossi, meglio è. In caso di maltempo, il tutto verrà rinviato alla domenica successiva. Arrivederci a domenica 17 maggio ad Arre per il ciclo tour Pedalata con Vista. E ricordatevi che sport è salute.

con il patrocinio del comune di Conselve, Mercatino Impra, settima edizione. Rassegna di prodotti tipici, mercatino di hobbisti e creativi, il 17 maggio 2026, dalle ore 9 alle ore 18. Iscrizioni entro l'8 maggio 2026 al 392-013-1306. Naturalmente presso il PRA comunale di Conselve, provincia di Padova.

sotto l'egida del Ministero dello Sport e della Salute, il Comune di Arre, di Candiana, Distretto Conselvano, la Proloco e l'Associazione Noi di Arre, naturalmente con la partecipazione di Free Radio Conselve, domenica 17 maggio 2026 hanno il piacere di presentare il ciclo tour Pedalata con Vista. Il percorso di circa 16 km si snoda da Arre a Candiana e ritorno, passando per Ponte Casale. Il programma. Le ore 14 ritrovo in Corte Papa Fava, in via Roma 15 ad Arre, con la musica dal vivo, ma soprattutto l'inaugurazione della bici collettiva da 12 posti, la star della giornata. Alle 14.30 partenza in gruppi con percorso ad anello Arre Candiana e ritorno, con sosta speciale a Ponte Casale presso l'azienda agricola Fondo Sant'Antonio. Alle 17 circa il rientro trionfale in Corte Papa Fava, con aperitivo, foto e cotillon. Infotecniche. L'evento è gratuito e aperto a tutti, basta avere la bici. L'assistenza medica è garantita. Sarà possibile lasciare un'offerta libera per l'iniziativa benefica Un Passo per Aurora. Special challenge della manifestazione. Più arancione indossi, meglio è. In caso di maltempo, il tutto verrà rinviato alla domenica successiva. Arrivederci a domenica 17 maggio ad Arre per il ciclo tour Pedalata con Vista. E ricordatevi che sport è salute.

con il patrocinio del comune di Conselve, Mercatino Imprà, settima edizione. Rassegna di prodotti tipici, mercatino di hobbisti e creativi, il 17 maggio 2026, dalle ore 9 alle ore 18. Iscrizioni entro l'8 maggio 2026 al 392-013-1306. Naturalmente presso il PRA comunale di Conselve, provincia di Padova.

agisci con Selve 1, 1926-2026, in collaborazione con Free Radio Conselve, un weekend all'insegna di La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Sabato 23 maggio dalle 15.30 alle 16.30, cerimonia di apertura in Pra. Dalle 17 alle 19, incontro con i membri delle pattuglie nazionali agesci in Sala Dante, contemporaneamente a giochi e laboratori nelle piazze in Pra. Dalle 19.30 alle 21, cena in Pra. Dalle 21.30 alle 23, veglia scout con ritrovo in Pra. Domenica 24 maggio dalle 9.30 alle 11.30, incontro con lo psicoeducatore dottor Andrea Giacchi in Sala Dante. Dalle 9.30 alle 11.30 giochi in Pra, dalle 12 alle 13 Santa Messa, dalle 13.30 alle 15.30 pranzo in patronato e alle 16 estrazione dei biglietti vincenti, la lotteria del pitto. Infine alle 16.30 la cerimonia di chiusura sempre in Pra. Ricordiamo anche la mostra storica aperta il sabato pomeriggio e la domenica mattina in Sala Vitanova. Il tutto per la manifestazione La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Il 23 e 24 maggio a Conselve. Anche in caso di maltempo l'evento si terrà ugualmente.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

con il patrocinio del comune di Conselve, la GS Cartura Nalin, storica società ciclistica italiana fondata nel 1956 e nota per il ciclismo giovanile, organizza domenica 10 maggio 2026 la gara ciclistica Quinto Memorial Antonio Sturaro, con partenza da via Matteotti, con la sezione giovanissimi dalle 9 alle 12. E il Gran Premio Eutermo Idraulica, con la sezione allievi dalle 15.30 alle 18.30, valido come campionato provinciale. Partecipate agguerritissimi o come spettatori a questa importante manifestazione domenica 10 maggio 2026 a Conselve, in via Matteotti. Vi aspettiamo numerosi.

27esima edizione di La Rocca in Fiore, il giardino delle meraviglie, coltivare lo stupore. A Monselice il 16-17 maggio, mercatini, allestimenti floreali, arte, poesia, musica e danza. Vi aspettiamo a Monselice il 16-17 maggio alla Rocca in Fiore. Non mancate!

0: sai.
1: Stai ascoltando Free Radio Conselve.
2: Free Radio Conselve.
3: Se penso alla mia vita giurassica, cosa che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata, sapessi.

Tennis vi invita in pista. Pattinaggio artistico a rotelle. Si esibiranno in gruppo divisione nazionale campione d'Italia e il gruppo junior classificato ai campionati europei e alla Coppa del Mondo. Questo martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni di Conselve. Non mancate a questo evento di pattinaggio in collaborazione con Free Radio. Martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni, in via Pietro Mascagni a Conselve, naturalmente in provincia di Padova. In collaborazione con Free Radio Conselve.

Ministero per lo Sport e i Giovani. Lunedì 11 maggio, ore 16.30, in Saletta Papa Fava, via Roma 15, ad Arre, conferenza stampa di presentazione del progetto Bici in Comune, avviato dall'amministrazione comunale di Arre. Verrà presentato l'evento in programma nel pomeriggio di domenica 17 maggio, denominato Ciclo Tour Pedalata con Vista. Tra i relatori, Daniele Sonego, coordinatore Area Nord di Sport e Salute, architetto Massimo Cavazzana, vicepresidente ANCI, e il sindaco di Arre, dottor Michele Teobaldo. Tutta la cittadinanza è invitata.

evento promosso da Comune e Proloco di Tribano. 43esima festa provinciale dell'asparago, che si terrà l'1, 2, 3, il 9, il 10 e il 16 di 7 maggio nell'area feste a Tribano in via Deledda, con un ricchissimo stand gastronomico ed eccellenze tribanesi. Ricordiamo 1, 2 e 3, 9, 10, 16, 17 maggio nell'area feste a Tribano in via Deledda. Un mese da vivere e condividere.

il patrocinio del comune di Conselve, Mercatino Impra, settima edizione. Rassegna di prodotti tipici, mercatino di hobbisti e creativi, il 17 maggio 2026, dalle ore 9 alle ore 18. Iscrizioni entro l'8 maggio 2026 al 392-013-1306. Naturalmente presso il PRA comunale di Conselve, provincia di Padova.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Anna.
2: Buonasera Sergio, buonasera.
0: Il programma buonasera in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
1: In questo momento su Free Radio con Selve, ovviamente come tutti i lunedì sera.
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
1: Il programma che suona soltanto musica nuova.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

con il patrocinio del comune di Conselve, la GS Cartura Nalin, storica società ciclistica italiana fondata nel 1956 e nota per il ciclismo giovanile, organizza domenica 10 maggio 2026 la gara ciclistica Quinto Memorial Antonio Sturaro, con partenza da via Matteotti, con la sezione giovanissimi dalle 9 alle 12. E il Gran Premio Eutermo Idraulica, con la sezione allievi dalle 15.30 alle 18.30, valido come campionato provinciale. Partecipate agguerritissimi o come spettatori a questa importante manifestazione domenica 10 maggio 2026 a Conselve, in via Matteotti. Vi aspettiamo numerosi.

Ministero per lo Sport e i Giovani. Lunedì 11 maggio, ore 16.30, in Saletta Papa Fava, via Roma 15, ad Arre, conferenza stampa di presentazione del progetto Bici in Comune, avviato dall'amministrazione comunale di Arre. Verrà presentato l'evento in programma nel pomeriggio di domenica 17 maggio, denominato Ciclo Tour Pedalata con Vista. Tra i relatori, Daniele Sonego, coordinatore Area Nord di Sport e Salute, architetto Massimo Cavazzana, vicepresidente ANCI, e il sindaco di Arre, dottor Michele Teobaldo. Tutta la cittadinanza è invitata.

sa proprio tutte, le sa proprio tutte. Ben ritrovati, buon ascolto, ben sintonizzati. Buon lunedì soprattutto. Una chitarra di quelle da rock and roll. Sono i Police, ragazzi. Giusto per cominciare. Questa è Roxanne.

Oh, a volte succede che uno così mette per sbaglio in on il microfono, anche se pensa che sia in off. La solita domanda del lunedì: cosa avete fatto nel weekend? Che io non vi faccio, non me ne può fregare de meno, perché io non ho avuto un attimo di respiro, praticamente non vedevo l'ora di cominciare la settimana, perché mi riposo più durante la settimana che durante il weekend. Ultravox, New Europeans with Love. Avete gustato? Vabbè, se vi piace la chitarra, allora continuiamo, Questa la dedico a Elena e ai ragazzi dei Tosi. Damiano, ci sei? Ci sei o ci fai?

propedeutico a quello che sta venendo là fuori. Vedo vento, vedo cielo grigio, si sta probabilmente predisponendo un temporale, e di solito quando arriva il temporale non può che non esserci un blackout. Uno dei più grandi classici erano gli Scorpions dal 1982. Li siamo andati a ripescare. Così come questi. Hey, it's Sully, rock and roll.

e questi ci stanno anche col pesce fritto. I rockabilly più conosciuti in assoluto, The Stray Cats, nascono nel 79 e questa era la loro Rock This Town. Tutto per voi. Li salutiamo, salutiamo Brian Setzer insieme ai suoi compagni Slim Jim Phantom e Lee Rocker per dare spazio a un altro pezzo della Madonna. No, non si può dire. Perché l'hai detto? Non lo so.

Ecco uno dei miei sogni, il sogno nel cassetto di Mr. Joint, quello di oggi almeno, di poter suonare la chitarra come qualcuno di quelli che vi ho fatto ascoltare fino adesso. E qual è il vostro sogno? Ce lo potete dire, eh? 378-06-55-630, ci potete scrivere un lungo e interminabile WhatsApp. Io su questo pezzo voglio salutare un mio amico nostalgico, Eugenio della Lampada, grande, lo salutiamo, lui pensate ci ascolta da Roma, ma questo è il miracolo della web radio. Ciao Jay, fai bravo, ti dedico questo pezzo. L'hai indovinato?

0: sono messi d'accordo. Non ancora. Niente. Qua i lunedì passano, ma niente da fare. Non si mettono d'accordo. I'm begging you.
1: Put your loving hand out, baby. I'm begging you.
0: E lo posso ripetere, siete su Free Radio con Selve. Questo l'abbiamo dedicato all'amico Eugenio. Only the best songs. Erano i Maneskin con il loro successone. Era il successone che li ha fatti vincere anche l'Eurofestival. A mappare, oh. Mica pizza e fichi, eh. Niente in confronto a quello che stiamo ascoltando ora. Un brano dance, ma perché no? E salutiamo gli amici di New Style, nella speranza che abbiano ancora il succo di pompelmo.

E qui ci vorrebbe il grande direttore. Non ricordo più per quale etichetta questi signori, in particolare lui, era affiliato. Ragazzi, che album? Era il 1979.

veramente da solista, abbandonati i fratelli Jackson. Ci ha fatto volare con Off the Wall. E il pezzo era semplicemente intitolato Don't Stop Until You Get Enough. Non fermarti mai finché non hai abbastanza. Siamo magicamente così scivolati nella dance, nel funky, quello degli anni 80. Oh, una vecchia conoscenza.

e via via così discorrendo. Tonight I'm alright. È quello che avviene ogni tanto quando ci si trova con gli amici. Oh, come va? Alla grande, ragazzi. Sto una bellezza. Ma come fai? C'è un fisico. No, sapete, ho praticamente ripetuto un video che ho visto, non mi ricordo se su YouTube o semplicemente su Facebook o qualcosa del genere, di un tizio pelato in discoteca con due occhi grandi come due fanali, e allora l'intervistatrice che si avvicina e dice: oh, ma cavolo, come sei sveglio? Sono le 3 di mattina, ma domani a che ora ti svegli?

0: Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.
1: Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi è in onda su Free Radio Conselve ogni martedì alle ore 19:30 e ogni mercoledì alle 23. Viaggiando Night and Day con
2: Saverio Lombardi. Saverio Lombardi, che salutiamo per così lasciare il posto a una musica che più ci piace. Sì, a noi piace spaziare, soprattutto all'indietro. E voi sapete che dopo alle 21 ci sarà Sergio e Anna, che invece amano spaziare in avanti. C'è chi spazia in avanti e c'è chi spazzola indietro.

Sheila. Sheila and Black Devotion. Come mia abitudine, a me piacciono i brani nell'extended version. Questo era il mix proprio, vinile fresco. No, neanche tanto fresco. Però si comporta bene, perché nessuno di voi ha sentito neanche un granello di polvere. Quindi vuol dire che l'ho pulito bene il disco. Perché quando i dischi, vi do così una dritta, così, quando i dischi sono sporchi, quelli in vinile, è sufficiente che facciate come coi piatti, li mettete in un bagno di acqua e detersivo e vengono fuori, ragazzi, che sembrano nuovi. E via, adesso vi lancio un quiz, vediamo se riuscite, insomma, così a indovinare. Secondo voi quanto pesa un disco? Allora, se volete, ce lo scrivete. Un caffè offerto da Mr. Joint, va bene? In un bar qualunque.

378-06-55630 oppure usate il comodissimo tasto presente sull'app di Free Radio Conselve, perché noi siamo quelli di Free Radio Conselve. Una scusa come un'altra per congedarci da Sheila and Black Devotion e arrivare a loro. Adoro sto pezzo. Lo dedico a Cristina che ci ha scritto. Ciao Cristina. E ricordati sempre, come dicono i Coldplay,

Vabbè, allora dedicato a Cristina, e l'ho dedicato anche, perché mi stavo dimenticando, è arrivato e diceva ad Angela, che mi ha detto che adora i Coldplay. Allora Angela, anche per te, insieme a Cristina, va bene.

bello questo giro di Woho, ragazzi. Se qualcuno non sa cosa fare può venire qua, eh? E lo facciamo insieme. Vi accendo il microfono.

E ogni tanto faccio qualcosa di sperimentale. Cos'è, un mix tra Lady Gaga, Anastasia e chi altro? Boh, suggeritemi voi. Allora, avete indovinato quanto pesa? Quanto pesa un disco in vinile? È l'ultimo appello, perché se qualcuno si è già lanciato, secondo me ci ha azzeccato. Quindi vale la pena salutare

un inno alla delinquenza in paradiso. Vabbè, Gangster in Paradise, Julio con questo pezzo ha fatto il botto, credo che abbia preso non so quanti Emmy, ma tanti comunque, no, sicuramente non pochi. Era diciamo un personaggio abbastanza ambiguo nella musica internazionale, ma del resto il mondo della musica è un po' questo, un po' dei chiari scuri, chissà cosa c'è dietro, non sai mai, gente che ha successo e magari è infelice perché magari non è lui o lei il protagonista del proprio successo. Oddio, ma che super cazzo la stai tirando fuori? Guarda, niente, lascia perdere. Fate finta che non ho detto niente. Nel frattempo, Cranberries, un pezzo storico, iconico, indimenticabile, indimenticato, che fa sempre piacere così riproporre. Nel frattempo, a Pordenone, Grandina.

Allora, se volete un consiglio, un consiglio da amico, qui sta cambiando un po' il tempo, quindi cioè, forse sarà il caso di, se avete un garage, di mettere la macchina in garage. Qui lo dico anche contro l'interesse degli amici che fanno i carrozzieri, che ovviamente grazie a questi così momenti di follia del meteo,

segna della chitarra il nostro programma, eh? Anche questi non scherzano. Ormai un'ora piena, tutti insieme. Abbiamo già fatto la vasca di andata. Spero vi siate trovati bene, siete con Mr. Joint. Questa è Simply the Best. E la vostra radio preferita. Com'è che si chiama? Free Radio? Sì, è proprio lei. Cosa facciamo? Molliamo il colpo? Sì, dai, lasciamo andare questi zombies da dove sono arrivati. Tornate!

Ma come facciamo a staccarci da questi pezzi? Giusto il tempo di dire il nome e cognome, Teddy Swims con Lose Control. Grazie, grazie. E l'applauso, eh. Oh, dov'è l'applauso? Benvenuti, siete su Free Radio, la radio del divertimento. Questo è lunedì.

E non posso che essere d'accordo con Jeff Lynne e la Electric Light Orchestra nell'affermare che il rock and roll comanda, il rock and roll è il re. She said, Ramma Lamma Bamma Lamma, rock and roll is king. E ve lo dimostrerò.

Ho dato tutto l'amore che avevo, ti ho quasi dato un'altra possibilità. E tu mi hai colpito nel mio cuore di vetro. The Chamber! Che pezzi, ragazzi, questo è Lenny Kravitz che è seguito a un'altra, diciamo, catena di incredibili brani. Solo per voi, su Free Radio. La radio dei grandi successi. Il lunedì dalle 18.30 alle 20.30 in replica a mezzanotte di venerdì. Con voi Mr. Joint. E continuo a guardare fuori, molto preoccupato io, perché non so che cosa stia succedendo, ma sono estremamente preoccupato perché il cielo è diventato molto molto scuro. Iniziano a comparire così dei fulmini. Potrebbero essere dei blinding lights. Sì, una luce cieca, una luce accecante.

Venite qua, facciamo un esperimento. Allora, l'esperimento è il brano che vi ho fatto ascoltare adesso è carino. Sono esperimenti che faccio quando mi annoio. E allora, guardando sempre fuori così, mi chiedo se questo brano, che io farò ascoltare fino all'ultima goccia, assomiglia a quello che sta per arrivare. E poi vi chiedo magari il vostro parere. Trovate qualche somiglianza? Se sì, ditemelo, poi vi spiego perché. A proposito, quello era The Weeknd, eh?

0: Ewa l'ha svelato l'arcano.
1: Anzi, ve lo svelo io l'arcano.
0: E l'arcano è semplice.
1: No, volevo solo dirvi che Blinding Light, Blinding, anzi Light, quel pezzo che abbiamo ascoltato prima di The Weeknd, è stato prodotto da questi signori.

non finisce mai di stupirci questo pezzo, che ormai è datatissimo, ma del resto qui è l'ambiente.

0: Te dico te amo. Vabbè, ha cominciato a piovere, così, cioè, faccio il forecast, ma neanche tanto forecast perché sto guardando fuori dalla nostra postazione. E così è molto bello vedere che è iniziato a piovere. C'è il luso.
1: Playing nothing but back to back hits.
2: Free Radio Conselve.
0: C'è il luso sto tempo, dice. Pensavamo fosse arrivato.

E abbiamo parlato di vino, abbiamo parlato di degustazione, gusto dell'udito e anche gusto del palato a volte, come in questo caso, uno dei vini che io preferisco, il Negro Amaro. Così un salto in Italia, ci rimaniamo con un ritmo bello alto, ragazzi. È il caso dei Modà, dopo il Negro Amaro. Questa è

Niente male, veramente. Vabbè, i testi magari poi insomma, potrebbero essere migliori, però nel senso, vabbè, questo è per inguaribili romantici innamorati. Ma li abbandoniamo! Veramente un bel pezzo, devo dire, musicalmente mi intriga.

0: sotto il sole, sotto il sole di Riccione, sole che non vedo.
1: Sotto il sole di Riccione mi batto e non ci penso più.
0: Oh, però una vacanza a Riccione la farei, mi piacerebbe andare in uno degli interminabili bagni consecutivi sul lungomare lì riminese, riccionese, eccetera. Poi la sera a disco, anzi prima cena tutti insieme.
2: Per ascoltare Free Radio Conserve con il tuo PC, apri il sito freeradioconserve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio.
0: Ok, lo facciamo.

The Real Slim Shady. Uno storico pezzo di Eminem, per chi non se lo ricorda. Ma chi è che se lo dimentica Eminem? Poi un po' che non lo sento però, Abbiamo cambiato ritmo? Oh, questa è

E allora quando i duri cominciano a giocare, com'è che era? Quando i giochi si fanno duri, i duri cominciano a giocare. E quindi dopo questa frase è apparso Gigio, il mio socio, nonché fratello di sangue, che è finalmente venuto a trovarmi, si è degnato. Come molti ascoltatori ogni tanto fanno, mi vengono a trovare così. È arrivato il momento anche di salutare Pep Tony da Verona, Arianna, un bacio a lei, Michele da Solesino e Andrea da Stanghella. Gigione l'abbiamo salutato, non ci resta che anche ringraziare le nostre attività che ci ascoltano, che hanno praticamente sempre accesa la radio. Non volevo parlarci solo.

caro Gigio. Allora è arrivato finalmente il momento per salutare anche coloro i quali, diciamo, sono presenti sempre e ci ascoltano sempre. New Style, per esempio, di Conselve, salutiamo tutti. Dopodiché la gelateria Prima o Poi, e io poi non mi ricordo che cos'è che ci potrebbe essere oltre. Boh, non mi ricordo. Intanto loro due, va bene. Sono riuscito a far casino. Però tra un minuto vi dico gli altri, eh.

ammazza, Reo. E sapete che io ho la fissa con Trey Spotting, eh? E questo faceva proprio parte della colonna sonora. Iggy Pop! Così vi ho servito questa cosa qua, un po' così, per palati fini, diciamo, Non piace a tutti, mi sono arrivati anche. Mi è arrivato che qualche messaggio, dicevo, ma che hai messo qua? Non sei più tu, esci da questo corpo. Allora abbiamo salutato gli amici di Pizza Express, gli amici di New Style, gli amici della gelateria Prima o Poi.

0: sacco di sacco di casino. Si può dire casino? Beh, ormai l'ho detto.
1: Tappetini nuovi, Arbor Magic, deodorante appena
0: tra poco per i saluti ci sentiamo.
1: App-

0: E voilà, siamo arrivati alle 20:30. Orario tipico per quelli che si salutano. Dopo di me alle 21 c'è Sergio Cobuccio, c'è Anna Codemo, che trasmetteranno non so bene da dove, però trasmetteranno. Faranno una cosa super sperimentale, sapete che Sergio è uno che con le apparecchiature la sa lunga. Dicevo, in perfetto orario come non mai, quindi rispettiamo i 120 minuti. È l'ora quindi di salutarci, non mi resta appunto che farlo, quindi ciao a tutti da Mr. Joint, Simply the Best si chiude qua. Cosa devo dire ancora se non grazie di essere rimasti con noi tutto questo tempo? Oggi eravate tanti, oggi ci avete salutato in tanti e quindi non mi resta che farvi l'inchino e ringraziarvi. Ciao e buona continuazione con i programmi di Free Radio con Selve.
1: Il modo più dolce per rilassarsi, lasciandosi alle spalle ogni preoccupazione,

con il patrocinio del comune di Conselve, Mercatino in Pra, settima edizione. Rassegna di prodotti tipici, mercatino di hobbisti e creativi, il 17 maggio 2026, dalle ore 9 alle ore 18. Iscrizioni entro l'8 maggio 2026 al 392-013-1306. Naturalmente presso il PRA comunale di Conselve, provincia di Padova.

0: avuto una rivelazione, una visione, un'immagine scolpita nella mente, un'immagine di questo.
1: Vuoi che moro?
2: New entry.
0: Vieni, ti mostro come funziona.
3: E io vado.
2: Tanta musica nuova, appena sfornata.
0: Che cos'è, Scott? No, è fredda, ghiacciata. Pronto a registrare? Se i miei calcoli sono esatti, ne vedremo delle belle.
4: Oh, buonasera, buonasera! Comincia questo lunedì sera di New Entry, in diretta come sempre qui su Free Radio con Selve. Buonasera Anna!
5: Buonasera Sergio, buonasera a tutti!
4: Benissimo, benissimo, benissimo. Quanta enfasi, Anna, quanta enfasi. Sei partita urlando nel microfono.
5: Devo prendere le misure.
4: Prendi un po' di misure.
5: Intanto stasera un po' strana.
4: Un po' particolare questa serata, con temporali, pioggia, diluvio universale, grandine. C'è di tutto in giro questa sera. C'è veramente di tutto. Che bello però essere ancora in diretta qui con voi, qui su Free Radio. Questo appuntamento di questo lunedì sera un po' atipico, perché non siamo nello stesso studio, però attenzione, perché ci si vede lo stesso, siamo in diretta, siamo collegati con i potenti mezzi di Free Radio, giusto?
5: Potentissimi stasera.
4: Benissimo, e comunque per la cronaca abbiamo a disposizione comunque questo bello strumento, Anna. Abbiamo il nostro numero WhatsApp, per potete scriverci, mandare i vostri messaggi. Vogliamo ricordare il numero, Anna? Vogliamo ricordarlo?
5: Ricordiamolo.
4: Che bello.
5: È il 378-0655-630, come tutte le sere.
4: Come tutti i lunedì sera. Va bene, allora giusto per la cronaca, stiamo trasmettendo da una regia non del tutto improvvisata, se vogliamo, però la nostra Nina si trova a circa 25 km da me in questo momento, sì. E stiamo trasmettendo però in diretta e in contemporanea. Questa cosa è bellissima, perché possiamo fare la diretta comunque, perché Free Radio ci permette di fare questo. Quindi,
5: esatto, e anche le nostre abilità tecniche
4: ci abbiamo provato, quantomeno ci abbiamo messo del nostro, esatto. Benissimo, dunque, allora io direi, Anna, di cominciare con la prima canzone della serata. Cominciamo con questa, e tu vuoi introdurla, visto che dovresti averla?
5: Ce l'ho. Allora, la prima canzone di stasera è Summer Funk, che è il nuovo singolo di Francesco Gabbani.
4: E allora andiamo ad ascoltarcela, Francesco Gabbani.

0: Free Radio Conselve.
1: E siamo tornati con la nostra diretta. Allora Anna, com'è trasmettere da lontano?
2: Ti dirò, allora, è
1: l'avevamo, l'avevamo già provata questa
2: l'avevamo
1: cosa.
2: Già provata, però almeno uno di noi era in radio.
1: Esatto, sto giro nemmeno.
2: E invece oggi siamo tutti e due a distanza, ti dirò, è molto carino, è molto comodo, però c'è sempre quella dose di ansietta.
1: Che salti qualcosa,
2: anche perché stasera il mio fidato computer ha deciso di avere dei problemi con la scheda di rete.
1: Benissimo.
2: E quindi, sì, ad un certo punto si è scollegato dal wifi e non vedeva neanche più reti wifi in giro, quindi ecco, sto facendo tethering con l'USB del telefono.
1: Bellissimo.
2: Cioè, qua siamo all'apoteosi.
1: Apoteosi di tutto, veramente.
2: Dell'arrangiarsi con quello che si ha.
1: Ci sta, va bene. Allora, cari amici, cari amiche che ascoltate Free Radio, non perdete l'occasione di mandarci i vostri messaggi, di scriverci, di salutarci. Tra l'altro, salutiamo. Cosa è successo? Ah, si è fermata la base. Sai com'è? Cioè, abbiamo le basi con i buchi.
2: È quell'ansietta di cui si parlava prima.
1: Quando sei lì che c'hai mille cose, cavi montate o altro.
2: E senti silenzio.
1: A un certo punto dice: è saltato tutto.
2: No.
1: Anche perché ci aspettiamo un fulmine, un tuono da in qualsiasi momento che stacca tutto di colpo. Vabbè, capita. Va bene. Allora Anna, cominciamo con te. Com'è andato il tuo weekend?
2: Il mio weekend, ti dirò, è andato bene. È stato un weekend tranquillo. Venerdì sera tranquillo, sabato pomeriggio riunione con gli scoutini, sabato sera compleanno di una mia cara amica, domenica mattina scout, domenica pomeriggio ero a casa, però comunque ho fatto cose per scout e basta.
1: Poi basta, manca qualcosa, qui. C'è qualcuno che ti sta mimando qualcosa, vedi? Va bene, allora cambia.
2: Sì, è vero, mi dimentico anche cosa ho mangiato oggi a pranzo.
1: Bellissimo.
2: Ieri sera ho visto Il Diavolo Veste Prada.
1: Ma dai,
2: 2,
1: com'è?
2: Al cinema.
1: Com'è?
2: Beh, allora, ti dirò, pareri contrastanti. Nel senso, bello.
1: Sì.
2: Però vabbè, ovviamente se fai il confronto con il primo non regge.
1: Non regge
2: neanche un po'.
1: Va bene, allora noi continuiamo con Alessia Cara e Norah Jones con I'm in Trouble.

0: In che senso?
1: Seguici anche sui nostri social.
2: Ed eccoci nuovamente, cominciano ad arrivare i messaggi. Cominciano. Anna, vogliamo eccoci. Salutare i primi messaggi?
3: Vai, vai, salutiamo Domenico Internazionale oggi che scrive settled.
2: Grande Domenico, grazie, grazie mille di esserci sempre. Tra l'altro primissimo a scrivere questa sera, primissimo.
3: Eh beh, come al solito, come al solito. È poi, una persona puntuale.
2: Esatto, esattamente, puntualissimo lui. Poi salutiamo il nostro amicone e collega Roberto The Voice Celon. Ciao Roberto, ci scrive buona trasmissione, grazie mille Roberto, stiamo cercando di farla nonostante il maltempo, nonostante tutti i problemi, nonostante il fatto che io e Anna siamo veramente distanti questa sera, ma
3: ce
2: la stiamo
3: facendo.
2: Scusate,
3: ce
2: anche
3: la stiamo ancora.
2: I potenti mezzi, no, ogni tanto capita, i potenti mezzi ci aiutano e ci permettono di fare queste cose. Tra l'altro, Roberto, ho visto che mi hai mandato un messaggio anche in privato, poi dopo magari ti rispondo. Comunque ringraziamo, è arrivato anche il messaggio della zia. Buonasera ragazzi, questa sera state facendo magia a distanza, bravi. Grazie.
3: È vero.
2: Cioè, ci stiamo provando, quantomeno, veramente provandoci.
3: Grandi magie stasera.
2: Grandi, grandi magie. Allora, abbiamo parlato un pochettino del weekend della nostra Annina.
3: Sì, stavamo parlando del Diavolo Veste Prada 2 in realtà.
2: Esatto,
3: tu l'hai
2: esatto.
3: visto?
2: No, non l'ho ancora visto.
3: Non l'hai ancora visto.
2: Attenzione agli spoiler,
3: No, vabbè, ti direi guardalo.
2: Sì.
3: Però non aspettarti di vedere
2: il primo.
3: Il primo, esatto.
2: Vabbè.
3: Quella è.
2: So soltanto che Meryl Streep gli fanno fare la parte di quella che è un po' rinco.
3: No.
2: No,
3: no, no, ma sempre lo stesso personaggio del primo, quindi non era un po' rinco, dai.
2: Ah, è come se fosse invecchiata male, tipo. No.
3: Ma io non l'ho percepita personalmente.
2: Io nei trailer ho percepito questa cosa. Comunque, vabbè.
3: Vabbè. Beh, guardalo e poi mi dirai cosa ne pensi tu.
2: D'accordo, d'accordo, lo guarderò e ti farò sapere, ti farò sapere. Per quanto riguarda il mio weekend,
3: assolutamente.
2: Ve lo racconto dopo.
3: Dobbiamo aspettare ancora.
2: Sì, dobbiamo aspettare ancora.
3: Non morire, stai qua.
2: Che fastidio questa tosse. Che fastidio, che fastidio. Che fastidio, dito nella piaga. Andiamo con lei, va.
4: Cos'è? Normale. Ho un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio con Selve.
2: Ed eccoci qua, dopo il fastidio della tosse, siamo tornati. Dunque, allora, dovevamo raccontare un po' il weekend, no?
3: Il tuo weekend, sì, tocca a te, vai.
2: Allora, il mio weekend, partendo dal venerdì, è stato dedicato a fare lavori. Ho sostituito la famosa batteria che mi aveva lasciata a piedi sull'aereo il primo di maggio, perché dopo aver fatto due voli, beatamente, aver finito di sistemare l'aereo, è stato fermo 4 mesi, mi ha abbandonato anche la batteria. La batteria è arrivata giovedì, venerdì montare subito la batteria sull'aereo e,
3: figurati,
2: attenzione, l'aereo funziona perfettamente.
3: Talmente
2: perfettamente che sabato ho deciso di andare a Verona.
3: Ma bello. Direi che si riparte in bomba comunque.
2: Esatto, sono partito Bagnoli-Verona a mezz'oretta di volo, giusto per rendere un attimo l'idea di quelle che sono le tempistiche. E siamo andati in un raduno di auto e velivoli, auto, moto e velivoli storici tra terra e cielo, intitolato così, organizzato dall'Aero Club di Verona. Eravamo circa una cinquantina, forse anche 60 velivoli e un centinaio di auto più moto storiche, tutto organizzato alla perfezione. È stato bellissimo, ci siamo divertiti un sacco. Praticamente la giornata del sabato è stata dedicata a quello. Se non altro, rientro a casa in tempo per andarmi a fare le mie solite 70 vasche in piscina, e il mio sabato si è concluso con la nuotata prima della chiusura, diciamo così, della giornata. E poi dal sabato passiamo direttamente alla domenica, giornata uggiosa, giornata brutta, quindi non si poteva volare, e quindi è stato a casa a fare un po' di lavoretti, sistemare alcune cose. E la giornata si è conclusa anche lì con la nuotata al tardo pomeriggio in piscina. Weekend semplice, easy, un'oretta e venti di volo in tutto il weekend, però dai, almeno si è tornati a volare.
3: Esatto, è quello l'importante, dopo le varie peripezie che aveva deciso di farti vivere il tuo aereo.
2: Esatto,
3: è giusto,
2: sì,
3: così.
2: È stato un periodo un po' tosto, però dai, siamo tornati, sono tornato anch'io. Allora, cara Anna e cara Raluca,
3: eccoci,
2: perché abbiamo spoilerato che abbiamo Raluca anche con noi questa sera. Un ciao.
3: Ciao.
2: Benissimo, allora noi possiamo andare avanti con la prossima canzone, che è di Afrojack con Sia e David Guetta. Ovviamente David Guetta si sente.
3: Si sente poco Afrojack, però si sente molto David Guetta. Che poi è David Guetta, perché è francese.
2: Guetta. Vabbè.
3: David Guetta.
2: Awake Tonight. E ce l'ascoltiamo subito.

0: scarica le nostre app per Smart TV.
1: Oh, vedi? Rientrati last second. Allora. Dopo i weekend, vuoi raccontare anche tu il tuo weekend, Raluca?
2: Ma vuoi raccontare il tuo weekend?
3: Il mio weekend è stato Diavolo Veste Prada, anch'io.
1: Diavolo Veste Prada, sì, siamo andati insieme
3: due con un altro amico. E poi un bel picnic fatto in casa domenica, doveva essere fatto all'aperto ma ha piovuto e quindi abbiamo improvvisato in casa.
1: Peccato,
3: casa di amici dell'università.
1: Bene. Va bene, allora quindi abbiamo sentito anche il weekend della nostra amica Raluca. Bene. Allora, Anna, io...
2: Qualcun altro vuole raccontarci il suo weekend? Non lo so, adesso
1: lo può fare, lo può fare scrivendoci magari un messaggio WhatsApp al nostro numero WhatsApp, Anna. Vogliamo ricordarlo?
2: Sì, ricordiamolo, però a me serve sempre un secondo in più per ricordare il numero di telefono.
1: Ti metto sempre in difficoltà, ti metto sempre in difficoltà.
2: 378-06-55630. Eccoci.
1: Vedi che ce l'abbiamo fatta,
4: Andiamo bene.
1: Bene.
2: Eccoci.
1: Allora, cari amici, care amiche che ascoltate New Entry, vi ricordiamo che il New Entry è l'appuntamento che suona solo musica nuova, quindi canzoni che hanno meno di 3 mesi di vita. E come ogni lunedì sera noi facciamo la lista, facciamo il listone delle canzoni che entrano, che escono. Facciamo tutte queste belle cose, sempre se le trovo, perché anch'io sono un po' impedito ogni tanto. Eccole qua. Allora, dunque, canzoni che escono dalla nostra playlist di questa settimana: Freya Sky, Golden Boy, Sombra, Homebreaker, bellissima quella,
5: Aria,
1: Avevo un sogno, Cosmonauti Borghesi, Polipropilene, Mercedes, Mercer Anderson, Face Like Yours, Miles Smith, Drive Safe, Rob, La Mia Storia, Young the Giant, A Different Kind of Love e Muna, Dancing on the Wall. Queste sono le canzoni che escono, ma tante canzoni escono, tante canzoni entrano, ma noi ci andiamo ad ascoltare una canzone che, se non erro, non è nuovissima.
5: No, non è super nuova,
1: è qui da un po'.
5: Alex, però è carina.
1: Alex Warren, Fever Dream.
6: Questa è Free Radio Conselve.

0: Questa è Free Radio Conselve.
1: Oh, carino, vedi. Alex Warren.
2: Alex sempre Warren, carino. Sempre carino, sempre carino. Ci piace, ci piace. Allora, visto che con Alex Warren ci siamo un po' ricaricati, la canzone che mettiamo più tardi è una canzone di quelle che veramente ci abbassa proprio. Facciamo un up and down,
1: esatto.
2: Questa sera. Facciamo un up and down, un up and down. E cerchiamo di portarla a casa così questa serata.
1: Ma sì, ma stasera è una grazia che siamo qua, posso dirlo.
2: No, dai, ce l'abbiamo fatta, questo è l'importante. Però
1: assolutamente.
2: Attenzione, dimostrazione che si può fare.
1: Sì, abbiamo sbloccato un'abilità mica da poco stasera.
2: Questa cosa ci piace molto. Ma dobbiamo un attimo anticipare che stiamo organizzando per i colleghi della radio, che sicuramente ci saranno diversi colleghi della radio all'ascolto. Salutiamo anche Mr. Joint, che ha dato il traino a questa grande serata del lunedì sera per quanto riguarda Free Radio. E
1: ciao Luigi.
2: Ricordiamo che stiamo organizzando una serata della radio Internos. E quindi sarà la serata dove io mi faccio il culo a strisce, come si suol dire. Si può dire? Ormai l'ho detto.
1: Ormai no, l'ho strisce detto. Di solito non si può dire, però ormai l'hai detto.
2: Ah, è strisce il problema. Capita. Mi farò il culo
1: a quadratini.
2: A quadratini, esatto, stavo per dirlo io, il culo a quadratini, facendo un po' di pizze per gli amici e colleghi della radio. Quindi, insomma, ci sarà questa opzione. E vediamo un po', magari se qualche ascoltatore di Free Radio si verrà a trovare in quell'occasione. Chissà, vediamo. Magari ci avremo qualche fortunato ascoltatore. Ma mettiamo in palio una presenza
1: potremmo,
2: di un ascoltatore.
1: Potremmo fare una specie di sottoscrizione a premi, che si vince una pizza di Sergio e una serata insieme allo staff della radio.
2: E pensa che già per tenermi buoni i vicini di casa, visto che faremo abbastanza cagnara come al solito, già certo. Ho detto ai vicini: guardate, ditemi le pizze che volete, io ve le faccio della serie menù listino e ve le porto. Per cui me li tengo già buoni così. Almeno cerchiamo di tenere i buoni rapporti. Cerchiamo, ci proviamo noi, almeno.
1: Ma sì.
2: Ma l'ultima volta abbiamo fatto la pizzata della radio è stata abbastanza molesta, possiamo dirlo?
1: Sì, infatti io non vorrei essere un tuo vicino di casa, posso dirlo.
2: Vabbè, ma capita due volte all'anno, dai.
1: No, dai,
2: non
1: sì,
2: capita
1: si stringe
2: così
1: i denti,
2: spesso,
1: si può fare, si può gestire. Ma non siamo neanche così tanto molesti. È solo che non si va a letto presto, quello
2: esatto, è quello.
1: Però non è che si anda a discarica, capito? Cioè, nel senso comunque...
2: No,
1: cioè,
2: dipende da quanto si beve di solito, vabbè. Però...
1: Sì, hai ragione, dipende da quanto ne compri. Sempre quello,
2: Va bene. Cerchiamo di non vivere di ricordi, ma di andare ad ascoltarci i ricordi. Che dici?
1: Che lancio.
2: Blanco insieme con Elisa. Ricordi e preparati i taglierini per le vene, mi raccomando.

0: Scarica le nostre app per smartphone.
1: Oh, dopo questo momento strappa lacrime, possiamo definirlo così?
2: Anche un po' strappa mutande volendo, sì.
1: Sì, dai, ci sta. Diciamo che Blanco fra Giorgia e Elisa veramente ci ha dato dentro ultimamente,
2: Sì, veramente, sì sì. Tra l'altro oggi ho visto su Instagram, ha pubblicato un reel Elisa che venerdì esce il suo prossimo singolo. Quindi sappiamo già cosa mettere lunedì prossimo.
1: Esatto, esatto. Quindi lunedì prossimo, sperando sia ascoltabile, cioè...
2: Oddio, io mi auguro di sì. C'era un'anteprima in cui si sentiva veramente poco della canzone. Però dai,
1: era,
2: io ho grande fiducia in Elisa.
1: Era up almeno?
2: Metà. Una roba, la classica Elisata che...
1: La classica Elisata, mi piace.
2: Che è up però sempre un po' tristina. Tra l'altro, cioè, io questa settimana... Ti capita mai di non sapere più che cosa ascoltare? Tipo in macchina, che sei lì che dici Madonna, ascolto sempre le stesse robe, avrei bisogno di qualcosa di nuovo. E invece io ho deciso di non puntare su qualcosa di nuovo, ma ho cominciato a riascoltare tutta la discografia di Elisa dal suo primo album, che
1: mamma
2: credo
1: mia
2: fosse Pipes and Flowers del 1996, signori. Sì, sì, sì.
1: Avevo
2: sì.
1: 11 anni.
2: Io ne avevo due, fai te.
1: Vedi te, vedi te.
2: Lara Luca non era ancora nata.
1: Ecco, che bello, che bello, che bello. Come smontare una persona così in due secondi? Non era ancora nata, povera.
2: Eh no, non era ancora nata.
1: Povera, povera, povera, vabbè. Allora, Anna, ricordiamo al volo l'appuntamento invece di domenica 17 maggio dalle ore 9 alle ore 18 in Prato Comunale. Il mercatino in Pra, organizzato dal comitato Diamoci una mano. Questa è la settima edizione con una rassegna di prodotti tipici. Mercatino di hobbisti e creativi. Iscrizioni entro l'8 maggio 2026 al numero 392-01-31306. Mentre. Quindi mi raccomando, partecipate a questa iniziativa, perché se no, oppure magari scriveteci al nostro numero WhatsApp della radio, il 378-0655-630, e fateci sapere se volete partecipare. Allora, adesso Anna, io lancio la prossima canzone, o magari la facciamo lanciare a chi l'ha richiesta, a chi l'ha suggerita?
2: Te lo stavo per dire.
1: Vai.
2: Vai, lancia la prossima canzone.
3: La prossima canzone di Bruno Mars, On My Soul.
1: Bene, benissimo, benissimissimo.
2: Promossa.
1: Promossa, grazie. Pieni voti.

0: Free Radio Conselve, la web radio di Conselve.
1: Ammasso! Che bella, che bella, che bella. Hai visto, dopo la canzone strappalacrime siamo tornati un po' up con Bruno Mars. Questa cosa ci voleva, giusto?
2: Ci vuole sempre un po' di gioia, dai. Un po' di allegria.
1: Un po' di allegria. Bene, bene, bene. Allora, stavo raccontando fuori onda alle esimie colleghe che sono dall'altra parte della provincia che domani e dopodomani sarò via per lavoro, quindi insomma ci sarà lo sfruttamento di budget aziendale per uno scopo benefico per il sottoscritto, perché anche a sto giro sono riuscito a stare nel budget e trovare un albergo con la spa e la piscina. Quindi quando termino il mio lavoro me ne vado.
2: Sono talenti anche quelli comunque.
1: Grandi talenti, Anna, grandissimi talenti, grandissimi.
2: Ognuno Vabbè. Il suo, letteralmente.
1: E questa cosa fa un po' il palo, o il paio, come si dice di solito, con la zona che cantano i prossimi artisti, perché in quella zona, in quella contea, stiamo parlando di Orange County, sì. Ci sono un sacco di ville con piscina, un sacco di jacuzzi, un sacco di posti, diciamo così, di lusso. È vero, l'albergo che ho preso non è di lusso, però, almeno
2: no, vabbè, però
1: è un lusso avere queste,
2: per chi ha visto The O.C., la famosa serie TV dei primi anni 2000, sa di cosa stiamo parlando quando diciamo ville di lusso.
1: Esattamente, stiamo parlando di ville da milioni e milioni di dollari. Va bene, eccoci, va qua. Bene, allora io direi, Anna, di lanciare subito la prossima canzone, anche perché poi dobbiamo un attimo parlare di un impegno che abbiamo come Free Radio, quindi
2: va bene,
1: ne parliamo dopo. Andiamoci ad Siamo ascoltare pronti. I Gorillaz con, vediamo se riesco a dirli tutti, secondo te ce la faccio?
2: Sono tanti, vai,
1: sono davvero tanti, vediamo se riesco. Allora
2: dai, secondo
1: Cara
2: me
1: Jackson
2: c'è. Vai.
1: Anushka Shankar, Bizarrap e Anushka Shankar di nuovo,
2: sì,
1: perché ci ha messo del suo due volte, evidentemente.
2: Andiamo, si sente tanto,
1: esatto. Gorillaz, Orange County.

0: Free Radio.
1: Una sera da Donot Disturb, da Marino
2: e Antonio. Eccoci qua.
3: Ogni martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.
4: Oh, salutiamo anche Tony e Marino, salutiamo anche loro con Do Not Disturb, l'appuntamento del martedì sera e venerdì sera. È importante ricordarlo anche perché vengono esattamente dopo la nostra diretta, quindi anzi, esattamente dopo la nostra diretta, Anna, chi c'è?
5: Esattamente dopo la nostra diretta c'è la replica.
4: Sì.
5: C'è una replica.
4: C'è una replica. Esattamente, dammi l'orario, dai, da mezzanotte.
5: Sergio mi fa le domande a trabocchetto.
4: A tracubetto, si dice, tracubetto.
5: A tracubetto, come il culo a cubetti di prima.
4: Esatto.
5: Allora, no, allora, da mezzanotte alle 2 stanotte ci sarà la
4: replica di musica ritrovata con il nostro Paolo Renzi e la nostra Valentina Magagna. Quindi salutiamo Paolo e Valentina e diamo l'appuntamento a chi ci ascolta, magari per chi è nottambulo, chi vive di notte, chi ascolta la radio di notte, gli diamo l'appuntamento, per quanto riguarda diciamo così,
5: questa replica.
4: Intanto continuano ad arrivare messaggi. Attenzione, perché continuano ad arrivare messaggi al nostro numero WhatsApp al 378-0655-630. Scrive Domenico: che bello, ho vinto. È perché probabilmente
5: Cosa, perché è stato il primo.
4: L'ho letto tardissimo, ma per lo stesso. Che bello, ho vinto. Io ho perso, caro Domenico, quindi va bene così. Invece ci arriva un altro messaggio. Qua ci arriva un messaggio. Ciao, venerdì ero al Gran Galà per il gemellaggio Tribano Buie. C'era anche The Voice, la Rosanna di Radio Capodistria ed altri colleghi suoi. Benissimo. Che bello. Ci è arrivato questo messaggio. Ogni tanto arriva qualche messaggio e salutiamo anche la nostra Paola Malerba che ci ha scritto in questo momento. Buonasera ragazzi. Questo è il messaggio della zia. Mi sono ubriacato anch'io perché è una grazia che siete lì. Cara Paola, perché è una grazia che siamo qui? Perché devi sapere, cara Paola, che in questo momento io e la nostra Annina stiamo trasmettendo non dallo studio tipico di Free Radio, ma stiamo trasmettendo io esattamente da casa mia e la nostra Annina a 25 e passa chilometri di distanza. Perché la nostra Annina non riusciva ad arrivare in radio questa sera, ma non voleva paccare la serata e quindi abbiamo costruito i ponti radio con i potenti mezzi della nostra emittente e siamo riusciti in qualche maniera a collegarci da qui a Padova. Che bello, sembra veramente di essere comunque nello stesso studio.
5: In studio, sì, anche perché abbiamo la videochiamata aperta,
4: esatto.
5: Quindi ci vediamo anche in faccia, quindi è proprio quasi full experience,
4: benissimo. Allora, full experience è anche il meteo che ci accompagna in questi giorni, che è un po' primaverile o forse quasi estivo, visti i temporali.
5: E visto è partito che un temporalone prima, mica da poco.
4: Mica da poco. E allora, a proposito di temporali estivi o altro, noi andiamoci ad ascoltare una canzone estiva. Dai, ce l'andiamo ad ascoltare.
5: Vai.
4: Una canzone estiva?
5: È ora, mi piace un sacco sta canzone.
4: Annalisa, canzone estiva. Poi parliamo anche del tour di Annalisa, perché c'è stata anche una dedica a Torino molto molto divertente. Ne parliamo dopo. Annalisa!
5: Vai.

0: Sidrio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.
1: Oh, ma scusa, ma il jingle in dialetto veneto da dove arriva?
2: Ti mancava questo, vero? Ti mancava.
1: Non l'avevo mai sentito, bellissimo.
2: Mai sentito, perché noi abbiamo diciamo, la playlist è sempre preconfigurata, fatta. Ma ci sono anche questi bei jingle all'interno della nostra regia, eh?
1: Ci sono delle perle
2: delle
1: nascoste.
2: Perle di saggezza mostruose, mostruose.
1: Vai, ma dici di Annalisa che dicevi prima,
2: sì,
1: che aveva
2: allora,
1: fatto una
2: Annalisa,
1: roba.
2: Annalisa al concerto di Torino ha omaggiato i Subsonica.
1: Ah, addirittura.
2: Ha omaggiato i Subsonica, ha cantato una canzone di Subsonica e questa cosa è stata molto apprezzata dai torinesi, perché come sanno tutti i Subsonica nascono lì in quel di Torino, no?
1: Sì, sì, sì, band super torinese.
2: Super torinese. E quindi ha fatto questo omaggio, questa canzone dedicata un
1: e
2: po'.
1: E cosa
2: alla...
1: ha cantato?
2: Mi pare Incantevole.
1: Ah,
2: mi
1: beh,
2: pare.
1: Carina.
2: Ma guarda, recupero subito su internet, vado subito a cercare, anche perché è bello vedere come gli artisti si facciano, diciamo così, promozione l'un l'altro. Giusto?
1: Sì, sono sempre belli questi crossover così, anche inaspettati, perché poi c'è, cioè, nel senso, non ti aspetti che Annalisa sia una che conosce, ascolta e ancora meno canta canzoni di Subsonica, quindi
2: no,
1: anche
2: ha cantato tutti i miei sbagli, ha cantato.
1: Oh,
2: tutti,
1: ma allora io adesso vado a vedermela perché voglio vedere cosa,
2: no,
1: voglio
2: sentire
1: cosa
2: sono,
1: ha fatto.
2: Ci sono i video sia su Instagram che su TikTok, Facebook, ci sono un po' dovunque. E si vede Annalisa che canta tutti i miei sbagli. Tra l'altro, se non erro, seduta sulla scalinata. Che non so se hai visto, sempre parlando di Annalisa. Caspita, che razza di scenografia, che razza di attrezzature che hanno montato per questa tournée mostruosa.
1: Ma sai che non ho visto niente? Proprio
2: zero?
1: Zero. Zero, zero.
2: Fatela vedere, perché è molto molto molto bello. Ci hanno lavorato tantissimo. Tra l'altro un corpo di ballo che balla durante quasi tutto il concerto. Ormai
1: ovviamente
2: quasi tutti i concerti dei grossi artisti, anche italiani, sono diventati dei veri e propri show completi, di tutto, anche di ballerini o altro. Quindi molto molto bello, fatelo a vedere, perché secondo me magari ci fai un pensierino. Non ad Annalisa,
1: ad andare
2: al concerto
1: di Annalisa. Ma sai che è nella lista dei desideri?
2: È nella lista dei desideri?
1: Sì, vedi, sì, andare a un concerto di Annalisa, sì.
2: E invece nella mia lista dei desideri c'è, per l'anno prossimo c'erano i Pinguini Tattici Nucleari. Talmente tanto nei desideri che devo vendere 2 biglietti del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari.
1: No, che triste.
2: Quindi
1: restano nella lista dei desideri.
2: No, devo vendere 2 biglietti, non perché io non ci possa andare.
1: Ah,
2: ma perché ne ho 4? Perché ne ho 4?
1: E perché ne hai 4?
2: Una lunga storia, una lunga storia. Te la racconto dopo, dai. Intanto ci andiamo ad ascoltare una canzone indie. Andiamo con un'artista indie che è stata anche al concertone del 1° maggio. Lei è vicentina.
1: Sì.
2: Madame Disincanto. Questa canzone ci piace perché è un po' atipica.

0: State ascoltando Free Radio. Sempre e solo bella musica.
1: Ah, finalmente è arrivato il messaggio anche del nostro Paolo. Ciao,
2: buonasera, Paolo.
1: Paolo,
2: buonasera.
1: Allora, Paolo ci scrive: è finita, intendendo Annalisa prima, perché se è finita torno da voi, altrimenti... E dopo poco
2: è
1: scrive,
2: finita.
1: Fate un fischio anche quando Madame è finita.
2: Vabbè, però la prossima piacerà a Paolo, secondo me.
1: Sì, può essere.
2: La prossima non può non piacere, cioè è proprio una questione di principio, capito?
1: Anche perché ricordiamo il nostro Paolo, un affezionato ascoltatore che ci ascolta, niente un po' di meno che dal Belgio, quindi tanta strada.
2: Sì.
1: Caro Paolo, questa sera è una serata un po' atipica perché la regia è in capo al sottoscritto, la nostra Nina è dall'altra parte, solo che siamo a 25 passa chilometri di distanza io e la nostra Nina, quindi cerchiamo un pochettino di venirne a capo e cerchiamo un pochettino di portare a casa la serata. Cerchiamo di accontentare un po' tutti. E speriamo insomma che con la prossima canzone tu possa essere contento di ascoltarla, anche perché è molto più stilosa probabilmente delle ultime due canzoni.
2: Ma
1: che
2: secondo
1: abbiamo ascoltato.
2: Me sì, che è contento. Cioè, questa canzone non può non piacere. Cioè, è proprio una di quelle che è belle e basta, tipo. Cioè, non puoi.
1: E nel mentre ci ha scritto anche la zia scrivendo: domenica siamo stati a visitare Trieste con un viaggio organizzato, poi pranzo a Pirano che si trova vicino a Porto Rose, molto bello. E devo
2: bella
1: dire
2: Trieste
1: molto bella, ma anche la zona di Porto Rose, Pirano, quelle zone lì sono molto molto molto carine, molto belle. Anche ti dirò, zia, ti dirò di più, anche viste dall'alto perché io sono andato a Porto Rose in aeroplano e devo dire molto carina anche la costa lì, la zona costiera di quelle parti lì, molto molto molto bella.
2: Io non l'ho mai vista, però sono stata a Trieste, al castello di Miramare e alla grotta gigante, che è sempre lì in zona. Tanta roba anche la grotta gigante, tante scale, però molto bella.
1: Pensa a te. E salutiamo ovviamente anche il nostro Antonio che ci scrive: a buie sono orgogliosi di parlare dialetto veneto. Sì, Antonio, lo sappiamo bene. Grazie di esserci anche tu questa sera. Mi dispiace per te, Antonio, se passi in radio non ci trovi. Però a sto punto direi di andare con la canzone che abbiamo annunciato. Ray,
2: assolutamente,
1: con I Know You're Hurting.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Oh, speriamo che a Paolo sia piaciuta questa canzone, perché a noi è piaciuta davvero tanto. Nel mentre ci ha scritto che si è andato ad ascoltare due canzoni blues mentre passavano le altre due canzoni italiane. Vabbè,
2: poi sono gusti. Cosa c'è di più soggettivo della musica?
1: Ha scritto proprio Paolo, ha detto: andiamo decisamente meglio. Vi siete meritati l'ascolto incondizionato per altri 22 minuti.
2: Grazie. Faremo tesoro di questi 22 minuti regalati.
1: Esatto. Benissimo. Dunque, tutti i nostri amici ascoltatori, intanto la nostra Paola Malerba ha chiesto se il 30 è il mio compleanno. No, Paola, il 30 non è il mio compleanno, nel senso che non compio gli anni il 30, li compirò il 19, quindi esattamente il giorno dopo la prossima puntata di New Entry. Che c'è?
2: Tu lo sapevi? Lara Luca sapeva che il 19 maggio è il tuo compleanno.
1: Ma lei, sappiamo che è una feticista dei compleanni. Lo sappiamo che lei si, con le date del calendario, lo sappiamo. Quindi me l'aspettavo. L'Anna probabilmente se lo ricordava anche lei.
2: No, io non mi ricordo mai i compleanni di nessuno, zero. Faccio di quelle figure a volte, cioè quest'anno c'è la mia migliore amica, la Enrica, che compie gli anni il 4 marzo e io lo so che compie gli anni il 4 marzo, però io la mattina del 4 marzo le ho mandato un audio così come se niente fosse, parlando di tutt'altro, e poi tipo alle 5 del pomeriggio, ops, oggi era il compleanno della R e non le ho fatto gli auguri. Ecco,
1: capita.
2: Io faccio queste cose.
1: Capita.
2: Purtroppo sì, purtroppo.
1: Va bene. Allora, cari amici, cari amiche che ci ascoltate, abbiamo fatto un cambio di programma al volo con la nostra Nina, che ha giustamente suggerito: guarda che i Muse forse c'hanno qualcosa che non va. E abbiamo cambiato la canzone al volo, giusto?
2: Sì, errore mio quello lì. Ho tirato giù una canzone pensando che fosse dei Muse e invece non lo è.
1: Capita.
2: E quindi io evito di metterla stasera, che ha fatto Sergio la playlist, giustamente.
1: Sergio
2: non aveva questa
1: news.
2: Informazione.
1: Amen, esatto. News, quindi va bene così. Allora andiamo con la prossima canzone, con Alci, Carry the Weight.

0: diretta.
1: Tantissimo pattinaggio.
0: Ogni mercoledì dalle ore 19 il programma in diretta condotto da Roberto Celoni e Sergio Cobuccio.
2: Oh, abbiamo sentito il promo di Curiosità Dintorni, il programma del nostro mitico Roberto The Voice. Mentre dall'altra parte del telefono le nostre amiche si stanno divertendo con gli occhiali da sole.
3: C'è una festa qui.
2: È momento sfilata, visto che sono andate a vedere Diavolo Veste Prada 2, stanno facendo la sfilata di moda degli occhiali da sole.
3: Sono ci abbiamo preso
2: anche
3: gusto.
2: I vostri sono gli occhiali da sole, quelli che regalano con lo spritz, con l'Aperol o con le...
3: Sono esattamente quelli.
2: Ma dai!
3: Sono esattamente quelli. Perché, visto che io non mi ricordo neanche cosa faccio il giorno prima, venerdì sera c'era un evento in Piazza della Frutta promosso da Aperol, che ha aperto un nuovo punto vendita lì in Piazza della Frutta, e noi abbiamo detto: ma perché non andare a vedere, a fare un salto
2: e a rubarci paio d'occhiali?
3: Allora, la Luca ha trovato degli occhiali, non ho capito come. Poi abbiamo fatto una coda che non finiva più per bere uno spritz che era ovviamente iper annacquato, tipo Aperol, un po' d'acqua e via. E poi abbiamo fatto un'altra mega coda per prendere dei gadget che noi pensavamo fossero occhiali, berrettini, insomma qualcosa di avvincente. E invece ci hanno dato un poster.
2: Vabbè.
3: Un po' sì, è che ti fai quelle due ore in piedi, capito, aspettando qualcosa che poi non è quello che ti aspettavi. però dai, è stata una serata carina, ho fatto un giretto, ho visto qualcosa di nuovo.
2: Bene. Allora, nel frattempo ci ha scritto prima il nostro Paolo chiedendo: ma chi era quella di prima? Era Ray. Gran pezzo. E l'altra volta ne avevate trasmesso uno di Ray e Hans Zimmer.
3: Vero, Click Clack Symphony. Ma beh, Paolo, vatti ad ascoltare tutto il disco, perché è un capolavoro, una canzone dietro l'altra.
2: Bene. E infatti lui ci scriveva: ma del quale non ho fatto in tempo ad annotare il titolo. Ve lo ricordate nel caso? Lo ripetiamo.
3: È Click Clack Symphony.
2: Esattamente. Click Clack Symphony. Bene. Allora, visto che abbiamo ascoltato un po' di musica straniera, siamo andati anche con Alsi, con Ray, siamo stati un po' all'estero, ritorniamo in Italia con una canzone che ultimamente sta girando tanto nelle radio, e in particolare anche a Free Radio sta girando parecchio.
3: Questa la sentiremo quest'estate, penso.
2: È una delle canzoni che probabilmente saranno le canzoni dell'estate. Di Serena Brancale, Levante e Delia, Al mio paese. Questa canzone è un po'... è quella che abbiamo definito essere la canzone della notte della Taranta.
3: Sì, esatto. Le signore sulle sedie quando torno al mio paese.
2: Esatto. Quando torno a Padova... No, non era così, no.
3: No, non è quella.
2: Non è quella. Al mio paese!

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Oh, siamo tornati dopo questa notte della Taranta con Serena Brancale, Levante e Delia. Bella, bella, dai, questa canzone l'ascolteremo talmente tanto che non lo so, ci uscirà dalle orecchie forse.
2: Sì, chissà se ci stancheremo. Allora, diremo a settembre.
1: Esatto, esatto. Intanto arrivano i ringraziamenti da Paolo per il titolo. E ci scrive che quando lui scendeva in Italia, i suoi parenti gli dicevano la stessa cosa: se non viene a mangiare da noi, ci offendiamo. Ogni volta erano dai 2 ai 4 kg presi. Ora veniamo giù una volta ogni due anni. Ecco, sarà per la, sarà per la dieta? Non lo so, non lo so, non lo so. Non
2: così
1: lo so.
2: Fai in tempo a smaltire in due anni.
1: Esatto, esatto. Beh, Paolo, io sono stato per Pasqua giù a Salerno da parenti e ho mangiato fuori regola solo il giorno di Pasqua, perché sennò se mangiavo fuori regola anche gli altri giorni, anch'io tornavo su con 2 kg in più invece che con la dieta. Attenzione però, questione dieta. Questione dieta.
2: Aggiornamenti.
1: Aggiornamenti. Meno 16,8. Quindi
2: boia.
1: Si prosegue, si prosegue. Meno 16,8. Quindi
2: tanta roba.
1: Tanta roba. Un po' alla volta qua si scende, si scende rapidamente. E nel mentre abbiamo anche i fotoreporter che ci fanno le foto in posa o altro. Ma prima o dopo, attenzione, prima o dopo non ci è ancora stata consegnata la parola della settimana.
2: Esatto, ma adesso abbiamo mezz'oretta per dirla, quindi diventa anche difficile. Però vabbè, tu te le dici subito, sono io che ci metto un po' di più.
1: Vabbè, ci proviamo, vediamo se riusciamo a incastrarle in qualche discorso. Allora, noi in questo momento, non so se siamo lunghi, siamo corti, non ho guardato, non mi interessa. Andiamo con la prossima canzone. Che bello fare la trasmissione in questo modo, che bello. Young the Giant con Evergreen. Questa è una canzone che quando l'ho ascoltata mi è piaciuta. Ho detto questa la metto stasera.
2: Sì, ma è carina, confermo.
1: E vi ricordiamo soprattutto che l'appuntamento di New Entry lo potrete riascoltare tra il giovedì e il venerdì notte, da mezzanotte alle 2. E soprattutto ci potrete riascoltare anche attraverso la nostra app per smartphone nella sezione replay. Diciamo circa questa sera, invece che dopo un quarto d'ora dalla fine del programma, diciamo dopo una ventina di minuti, mettiamola così, giusto per dare
2: stasera forse ci vorrà un po' di più.
1: Un po' di più, però arriviamo anche con la replica nella sezione replay. Benissimo, andiamo con Young the Giant, Evergreen.

0: Asculți Fre Radio Conselve și radiile orașului nostru. Fre Radio Conselve și muzică bună mereu și numai.
1: Oh, e allora. Jingle questa sera che come se piovessero, eh?
2: Vabbè, un sacco di novità questa sera sui jingle.
1: Ci
2: vuoi
1: sta.
2: Ripeterci cosa ha detto il jingle?
1: Come non l'hai sentito?
3: No!
1: Vabbè.
3: Adesso sono un po' sorda, poi con le cuffie basse.
1: Vabbè. Va bene, dai.
2: Era in rumeno.
3: Ero settata in italiano in quel momento.
1: Eri settata in italiano. Vabbè, capita. Capita, va bene. Allora, intanto qua l'appuntamento del lunedì sera si avvia un po' alla volta verso la conclusione. Siamo giunti all'ultima mezz'ora di programma e continua a scriverci il nostro Paolo. Un inverno sono dovuto andare a comprare due paia di pantaloni. Ecco, giusto per il peso, no? Sì, Paolo, ti capisco bene. Io adesso devo andare a prendere i pantaloni al contrario, vedi? Cioè, io che sto perdendo tutti sti chili, confido per le nostre amiche che ci stanno ascoltando, i nostri amici che ci stanno ascoltando, di arrivare entro fine giugno, quando ci sarà il Summer Pra, a cifra tonda. Spero.
2: Attenzione.
1: Spero.
2: Ma il Summer Pra comincia i primi di giugno, eh?
1: Vabbè.
2: Abbiamo il volantino ufficiale, l'apertura del Summer Pra sarà l'11 giugno con gli Sti Cash, che ormai sono quasi scaramanzia gli Sti Cash il primo giorno di Summer Pra.
1: Sembra uno scioglilingua, gli Sti Cash. Va bene. Dunque, diete a parte all'ingrasso, dimagrimento, io direi di andare con la prossima canzone, non perdere troppo tempo.
2: No, vai, siamo pronti.
1: Allora, andiamoci ad ascoltare Oliver Tree con Flowers. E mi piace perché c'è in copertina di questa canzone c'è un pilota. Quindi ce l'ascoltiamo per quello.

0: Sul nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Oh, allora, siamo giunti al momento di parlare di un'iniziativa degli scout di Conselve, giusto Anna?
2: Eccoci qua, sì, ormai è appuntamento fisso dei lunedì sera, la mia occasione per ricordare che nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 maggio il gruppo scout Jesci, ovviamente del gruppo di Conselve, festeggia i suoi 100 anni di attività, mica barzellette. Noi ci stiamo lavorando veramente tantissimo, cioè sono un paio di settimane che ho quasi tutte le sere occupate dalla preparazione di questa cosa. Tutti, ripeto, stanno lavorando veramente tantissimo. Questo weekend è andato su ufficialmente l'alzabandiera, la prova dell'alzabandiera, la prova definitiva. Abbiamo un alzabandiera di circa una decina di metri che starà montato in pra per tutta la durata dell'evento, che sarà da sabato pomeriggio alle 15:30. Ci sarà la cerimonia di apertura e sabato pomeriggio avremo dei giochi in pra e nelle piazze, dei talk con dei capi formatori delle pattuglie nazionali. La sera avremo una veglia RS itinerante, un po' in chiesa, un po' in pra, per poi riprendere i lavori domenica mattina. Di nuovo avremo un talk, una chiacchierata con Andrea Giacchi, psicoeducatore e formatore anche lui, che tra l'altro ha tipo 65.000 follower sui social, quindi un discreto VIP, quindi andate a seguirlo, andate a vedere che cosa fa perché è molto bravo. E se non volete seguirlo sui social, venite a sentirlo domenica mattina in Sala Dante. E poi la giornata si concluderà con messa e un pranzo di convivialità tutti insieme. Cosa molto importante, al pranzo i posti ovviamente sono limitati, quindi potete andare nel nostro sito, che non ricordo mai, però se scrivete su Google a Jesci Conselve di sicuro vi viene fuori. Nella sezione dedicata al centenario potete trovare la locandina con tutti gli orari e le indicazioni dei luoghi dove si svolgeranno le attività e i link per iscriversi alle varie cose, quindi pranzo e attività del pomeriggio e della domenica mattina.
1: Tra l'altro Anna, ho visto pubblicato il menù.
2: C'è il menù che io in questo momento non ho sotto mano, però nella nostra pagina Instagram, che è a Jesci Conselve 1, c'è la locandina, anche lì c'è il menù del pranzo. Ci sono tutte le informazioni che servono a chiunque volesse partecipare. Ovviamente ricordiamo che è un evento organizzato dagli scout, ma non è un evento per gli scout.
1: È un evento per tutti
2: quelli che vogliono partecipare. È un evento aperto alla cittadinanza.
1: Giovani, meno giovani, giovanissimi, tutti.
2: Tutti, ce n'è per tutte le età.
1: Benissimo. Benissimo, allora noi andiamo con la prossima canzone che è di un gruppo che è meno giovane. Questo è meno giovane.
2: Loro sì, ormai. Però comunque sono ancora attivi.
1: Sono attivi, sono ancora dei folletti che si saltellano qua e là sul palco nonostante esatto. I 70 anni che spaccati, perché avranno ormai 71, 72 anni.
2: Secondo me li hanno superati. Sì,
1: un altro po' c'hanno l'età di Napoleone, ma va bene lo stesso. Sì. In the Stars, i Rolling Stones.

0: Asculți Free Radio Conselve și radioul orașului nostru. Free Radio Conselve și muzică bună mereu și numai.
1: Io ci ho riprovato, ma la nostra Luca non ha sentito.
2: No, sì che l'hai sentito stavolta.
1: Stavolta poco. L'hai sentito?
3: Poco si sentiva da te, dalla cuffia.
1: Poco, poco e male, poco e male. Vabbè, allora abbiamo salutato questa sera i nostri amici rumeni che ci ascoltano.
2: Sì.
1: E va bene così, va bene così.
2: Siamo inclusivi, siamo inclusivi.
1: Siamo assolutamente inclusivi, non possiamo che essere inclusivi. E un'altra iniziativa, Anna, che un po' si accavalla con la vostra all'interno del Prato Comunale è...
2: C'è posto per tutti.
1: Esatto, è la seconda estemporanea Conselve 2026 Misteri Dipinti, organizzata dal Comune di Conselve, l'Assessorato alla Cultura, la Biblioteca, in collaborazione con Conselve Legge e Free Radio. L'estemporanea di pittura è dedicata ad Agatha Christie in occasione del 50° anniversario della sua scomparsa. Il 24 maggio dalle 9 alle 15.30 in Prato Comunale a Conselve Padova ci sarà la possibilità di partecipare. Le iscrizioni sono entro il 20 maggio. Modulo di iscrizione e regolamento su www.biblioteca.conselve.pd.it. Fuori concorso, se non partecipi al concorso ma vuoi comunque metterti in gioco, in Pra troverai cartoncini e tutto il materiale messo a disposizione dalla biblioteca per essere un artista per un giorno. Vedi? Ci sono
2: tutti artisti per un giorno.
1: Tutti artisti per un giorno. E poi arrivano gli scout e attorno al quadro che tu hai dipinto ci costruiscono una tenda.
2: Eh sì. Sì, sì, proprio i quadri saranno dentro le nostre tende che apriremo apposta per... No, non è vero. Manca solo che ci mettiamo ad aprire le tende, dopo veramente non è più finita.
1: Di solito però è una cosa che vi riesce bene, quella delle tende.
2: Ma probabilmente le apriremo lo stesso e dormiremo in patronato. Ci accamperemo lì la notte tra sabato e domenica perché ne abbiamo da fare.
1: Mi domando però come farete ad accamparvi in patronato. Pianterete i picchetti probabilmente nel campo da basket.
2: Ma no, in fondo c'è il campo da calcio con l'erba.
1: Ah, le piantate lì nel campo da calcio. Ma è cresciuta l'erba.
2: Vabbè, si taglia.
1: E va bene.
2: Se c'è l'erba alta, figurati, no, perché... anni e anni che ho dormito con sassi piantati sulla schiena, l'erba alta è il minimo.
1: No, perché io pensavo
2: perché ovviamente
1: alla
2: tu
1: sabbia.
2: Quando devi... No, ma ovviamente quando tu devi piantare una tenda, cosa fai? Controlli che cosa c'è sul suolo su cui la stai piantando.
1: Esatto.
2: E niente, il sasso o la radice sulla schiena è
1: tradizione. Every Cochrane, Losing Streak.

0: Ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio con Selve.
1: Già, Alexa è uno dei metodi, uno dei tanti metodi per ascoltare Free Radio con Selve, ma non solo, attraverso il nostro sito, le nostre app per smartphone, smart TV, tutto quello che si può utilizzare noi lo utilizziamo, giusto?
2: Assolutamente sì, poi ricordiamo ovviamente che c'è la sezione replay sulla nostra app, in cui potete trovare la replica della puntata precedente, diciamo al momento in cui state ascoltando.
1: E le repliche di tutte le puntate.
2: Assolutamente sì, e se avete poco tempo c'è anche la possibilità di riprodurla in tipo per 1,5 o in per 2, se volete ascoltarci Streaming City. Oppure c'è la nostra replica, perché prima abbiamo parlato della replica di Paolo Renzi e Valentina Magagna, ma la nostra replica è la notte tra il giovedì e il venerdì, da mezzanotte alle 2.
1: Benissimo, benissimo. Allora, visto che abbiamo resuscitato i Rolling Stones, adesso resuscitiamo i Take That con una canzone nuovissima, con You Are a Superstar.

0: Sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV.
1: Oh, e siamo giunti finalmente alla conclusione di questo appuntamento del lunedì sera con New Entry, con la musica nuova. E come sempre noi facciamo il nostro amato giro di saluti, ma prima di fare il giro di saluti dobbiamo salutare una persona che è stata sempre connessa con noi questa sera, che ha scritto in privato però non ha scritto nel numero della radio. Salutiamo la nostra Greta e ciao Nina, ciao Greta, ciao. come qualcuno voleva che io dicessi ma non l'ho voluto dire, ciao Gretina, con la G. Non con la C,
2: con la G. È giusto specificarlo,
1: perché insomma ci sta ascoltando. Tra l'altro ha fornito, lei insieme con la nostra amica Raluca hanno fornito le parole della serata. E questa sera io l'ho già sfoderato in una frase, tutte e due.
2: Indovina chi non l'ha fatto.
1: Non avevo dubbi, Anna, non avevo dubbi. Va bene, dai. Allora, ascolta, Anna, cominciamo col giro dei saluti, cosa dici?
2: Vai, allora io inizierei dalla Raluca che è qui vicino a me, poi la nostra Gretina e Domenico, la zia, Roberto The Voice, la Paola
1: che tra l'altro ha scritto un messaggio che il suo compleanno sarà il 21 di maggio.
2: Allora ricordiamoci di fare gli auguri anche a lei.
1: Benissimo.
2: Poi abbiamo salutato la Paola, quindi salutiamo Paolo. Antonio. La zia l'ho detta.
1: La risalutiamo.
2: E l'ultimo saluto, se mi permetti, a tutti i procioni in ascolto.
3: Mi stai deludendo.
1: Ecco, questo è per te. Il mi stai deludendo è per te. Perché era procioni la parola tua di questa sera. Però le mie non le avevi sgamate se non te le dicevo.
2: No, assolutamente, ma ecco. Figurati. Sei tu quello bravo a questo gioco. È nato come un gioco per me, ma sei più bravo tu, palesemente.
1: Sono giochi intelligenti per bambini deficienti.
2: Eccoci qua.
1: Va bene, cari amici e care amiche. Grazie di essere stati all'ascolto di New Entry. Noi vi lasciamo con The Colors, con i Rolling Stones. Buonanotte a tutti. Ciao Anna.
2: Buonanotte.

Ministero per lo Sport e i Giovani. Lunedì 11 maggio, ore 16.30, in Saletta Papa Fava, via Roma 15, ad Arre, conferenza stampa di presentazione del progetto Bici in Comune, avviato dall'amministrazione comunale di Arre. Verrà presentato l'evento in programma nel pomeriggio di domenica 17 maggio, denominato Ciclo Tour Pedalata con Vista. Tra i relatori, Daniele Sonego, coordinatore Area Nord di Sport e Salute, architetto Massimo Cavazzana, vicepresidente ANCI, e il sindaco di Arre, dottor Michele Teobaldo. Tutta la cittadinanza è invitata.

evento promosso da Comune e Proloco di Tribano. 43esima festa provinciale dell'asparago, che si terrà l'1, 2, 3, il 9, il 10 e il 16 di 7 maggio nell'area feste a Tribano in via Deledda, con un ricchissimo stand gastronomico ed eccellenze tribanesi. Ricordiamo 1, 2 e 3, 9, 10, 16, 17 maggio nell'area feste a Tribano in via Deledda. Un mese da vivere e condividere.

Tennis vi invita in pista. Pattinaggio artistico a rotelle. Si esibiranno in gruppo divisione nazionale campione d'Italia e il gruppo junior classificato ai campionati europei e alla Coppa del Mondo. Questo martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni di Conselve. Non mancate a questo evento di pattinaggio in collaborazione con Free Radio. Martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni, in via Pietro Mascagni a Conselve, naturalmente in provincia di Padova. In collaborazione con Free Radio Conselve.

0: buonasera. Buonasera. Vale.
1: Buonasera a tutti.
0: E da?
2: Paolo
0: Renzi.
1: Diciamo anche il cognome, dai.
0: Sì, ma lo dici sempre, ormai
1: lo
0: fa
1: sempre.
0: Parte di te, certo, certo.
1: Vabbè. Bene amici, benvenuti, questa soprattutto Free Radio, i nostri web ascoltatori, perché sono tutti in web.
0: Certamente.
1: Tutti in web.
0: Solo via web.
1: Solo via web, niente in FM. Tanto
0: assolutamente,
1: per intenderci.
0: No, negativo. Proprio bocciato, negativo. Bocciato l'FM.
1: Quindi tutti in web, quindi salutiamo tutti i nostri web ascoltatori che ci ascoltano tutti i mercoledì e anche durante tutta la settimana, perché no?
0: Assolutamente.
1: Ce ne sono molti che ascoltano tutto il periodo, diciamo così, della musica 24 ore su 24 e poi
0: beati loro che se lo possono permettere, esatto. Perché è un lusso ascoltare sempre musica.
1: Esatto. E poi naturalmente tutte le dirette che ci sono qui su Free Radio tutte le sere, mattina, pomeriggio,
0: sempre 24 ore.
1: Esatto.
0: Su 24.
1: Esatto, esatto. Quindi amici,
0: siete pronti?
1: Siete pronti? Siamo pronti? Allora andiamo, dai, andiamo con la prima canzone, vai.
0: Chi è lei? Loro. All Saints, Lady Marmalade.

0: Uscì con me, avec moi.
1: Canzone che rispecchia gli anni 90, no? Siamo sì. quasi alla fine degli anni 90.
0: Sì, quasi alla fine del 1998.
1: Ma però una canzone che risale già da parecchio tempo.
0: Da molto prima,
1: sì. Questa l'hanno rifatta le All Saints, quindi Lady Marmalade, una canzone vecchia, molto molto vecchia.
0: Ma è vero, ma mi sembra, sì. se la memoria non mi smentisce, che qualche settimana fa abbiamo messo proprio Lady Marmalade, cioè l'originale.
1: L'originale?
0: Cioè, sì,
1: adesso non ricordo più con tutte quelle canzoni che ho in mente. Tutte quelle canzoni
0: comunque,
1: che ho in mente.
0: Comunque, sì, sì.
1: Bene. Comunque, dai, insomma.
0: Adesso c'è lei. È grandissima Alanis Morissette con Thank You, è un brano sempre anche questo del 1998, ma è suo originale di quell'anno.
1: Sì, sì, sì.
0: E vi racconto poi un po' di cose di
1: okay.
0: lei.
1: Ok.

0: Morissette.
1: Lei, molto bella, nonostante insomma comincia anche lei ad avere i suoi capelli bianchi.
0: Insomma, sono già passati quasi 30 anni.
1: Sì. Lei è del 1974, ecco, adesso lo sai, lo sapete. E lei tra l'altro, oltre ad essere una bravissima cantautrice, è anche attrice. E tra l'altro, oltre alla chitarra, lo sai che lei suona anche l'armonica.
0: Ah, a bocca, sì.
1: Sì. Sì, a bocca. E ha pubblicato 10 album in studio. Ha venduto 60 milioni di copie in tutto il mondo.
0: Parla miseria.
1: E tra l'altro ha vinto anche 7 premi Awards. A me piace dire queste cose che sono, secondo me, premi
0: molto importanti.
1: È giusto che si riconoscano a questi bravissimi artisti, in questo caso a lei.
0: Il nostro Salda Vinci cosa vincerà?
1: Ah, è vero, c'è l'Euro, come si chiama? Euro Festival.
0: Sì, non mi ricordo più.
1: Eurovision Festival, una cosa del genere. Ma non si sa mai.
0: Non si sa mai.
1: Insomma, sarebbe anche una bella cosa.
0: Una bella cosa, sì, esatto. Va bene, noi continuiamo sempre con Free Radio quando sono le 21 e 13 minuti primi in questo preciso istante. E adesso ascoltiamo
1: i Backstreet Boy, As Long As You Love Me, brano del 1997. Quindi ascoltiamocelo molto bene.

0: Bene amici, continuiamo con un altro bel pezzo.
1: Sì.
0: È questo, ecco.
1: Esatto.
0: Sta arrivando,
1: Billy Myers, Kiss the Rain, 1997.
0: Siamo restati in tema degli anni 90, ma fine quasi anni 90, quindi insomma dai.
1: Siamo verso la fine.
0: Sì, bellissimo, siamo verso la fine, ma questa canzone è veramente stupenda.
1: Sì.
0: Grande pezzo qui su Free Radio.

0: Grande pezzo questo dei Bon Jovi.
1: Bon Jovi.
0: Oppure solamente lui, Bon Jovi. Anche praticamente il nome è proprio di lui, Bon Jovi.
1: Never Say Goodbye. Questo è un brano datato 1987. Comunque, insomma, siamo agli inizi, verso l'inizio degli anni 90. 90. Perché la serata è dedicata
0: a tutto.
1: Il periodo 90.
0: Anni 90, sì. Anche
1: e giù di lì, come piace dire a noi, e giù di lì.
0: E inizio 2000. Ma adesso, amici, ascoltiamo cosa?
2: Sul nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
0: Eh sì, amici, sul nostro sito trovate tutte le informazioni che potete trovare, dove potete ascoltarci, dove cosa
1: potete
0: fare.
1: Anche poi scriverci.
0: Esatto.
1: C'è un numero per scriverci.

0: Friday and Thursday on record.
1: Bene, e dopo questo bellissimo brano, adesso andiamo ad ascoltare Brandy e Monica, The Boy Is Mine. Questo è un duo statunitense e di loro, di bello, è che hanno vinto 5 dischi d'oro e 6 dischi di platino.
2: Bene.
1: Quindi anche loro, insomma, non è cosa da poco. E godiamoci questo bel brano e basta.
2: La canzone si intitola The Boy Is Mine,
1: The Boy Is Mine.
2: Brandy e Monica.

0: cosa possiamo dire?
1: Bella, brava, rifatta. Beh. Tirata, avrà non le volevo, pinze che raccolgono dire, la pelle dietro.
0: Non volevo
1: la...
0: dire rifatta, però insomma, l'hai detto te, quindi è rifatta.
1: Però dai, a parte gli scherzi, è una bravissima artista.
0: Esatto, esatto. Cher con Believe, canzone che risale al 98. E adesso, amici, un'altra...
1: Cristina Aguilera.
0: Sì.
1: Vero?
0: Anche questa molto bella come estetica.
1: È molto brava.
0: È molto brava.

0: anche questa è una protagonista degli anni 90 con Christina Aguilera e la canzone si titola Jenny Night Butler. Dici? Dici che è così?
1: Sì, io prima ho detto Jenny in a bottle. Ma, in a bottle. Vabbè, come insomma. Pronuncia? Ma dai, ci capiscono.
0: Si capiscono, vero? Dai, ci capiscono. Questa, amici, è la musica ritrovata per quanto riguarda questo mercoledì sera 6 maggio 2026. E adesso
1: Cleopatra, Life Ain't Easy.
0: Hanno iniziato subito però a cantare queste, sì, queste Cleopatra, anche perché sembrano in tante.
1: E invece?
0: Non lo so.
1: Non si sa.

Questa è Free Radio. Free Radio, sempre e solo bella musica. Free Radio con Selve.

0: sì, amici.
1: Life, vita, bene.
0: Vita.
1: E viva la vita, sempre.
0: D3. Cantone che risale al 1998, quindi siamo sempre lì su quell'attacca. E quindi noi proseguiamo sempre la nostra serata con la musica ritrovata. Musica ritrovata con
1: una tra le più grandi artiste italiane conosciute a livello comunque internazionale, mondiale. Sì. Elisa con Mr. Want, un brano del 1997.
0: Quando cantava ancora in inglese.
1: È vero.
0: Perché poi
1: sì, si è messa a cantare anche italiano.
0: Esatto.

0: Una bella canzone rappata dai Fugees.
1: Sì, molto bella, davvero. Killing Me Softly with Song.
0: Sì, canzone che risale al 96, canzone che naturalmente li hanno portati al successo i Fugees, e dopo hanno fatto delle altre canzoni, ma adesso praticamente sono gruppi che sono rimasti negli anni 90,
1: però
0: ma
1: poi spariscono, come altri che abbiamo ascoltato prima. Adesso ci sono i Garbage, che questo è un gruppo musicale alternativo rock statunitense composto da 5 membri. Hanno pubblicato ben 7 album in studio di successo, e sin dagli esordi la band ha attinto a gruppi musicali quali Ram, Violent Femmes, The Replacement e Asker Du. Quindi adesso noi andiamo ad ascoltarceli con questo pezzo che è I Think I'm Paranoid.

0: Questa è la voce inconfondibile di George Michael assieme a Mary J. Blige.
1: Cioè una voce,
0: due voci inconfondibili,
1: esatto, due voci fighissime. E fighissimo è una persona che voglio salutare, che ci ha mandato un messaggio ringraziandoci, salutandoci. E ciao Gianto, un bacione e un abbraccione, e grazie che ci stai seguendo.
0: La canzone che abbiamo ascoltato si intitola solamente As.
1: As, A-S, chissà cosa As significa. As.
2: È Free Radio. Free Radio Conselmo.

ma forse è l'unica cantante che abbiamo fino adesso selezionato che ha continuato a cantare durante

0: Anche questo è un gruppo degli anni 90 e che praticamente in quel periodo ha fatto un grandissimo successo con questa canzone Lighthouse Family con Haig, e poi non si è più sentiti.
1: No, anche loro meteore.
0: Erano meteore, sono stati meteore. Sì, insomma, ci sono gruppi
1: così, sì. Però fa sempre piacere,
0: certo,
1: ascoltarli.
0: Infatti su Musica Ritrovata possiamo ritrovarla, naturalmente questo mercoledì sera l'abbiamo trovata, no? E adesso amici, ancora sì, musica,
1: c'è anche musica se... con lei.

0: Allora mi dovete permettere anche di dire così, di fare uno spettegules. Praticamente lei di nazionalità è britannica, ma lo sapete che lei si è sposata con un italiano parecchi anni fa, ma ha vissuto in Italia solo per 4 mesi e poi è tornata nel suo Regno Unito, dove appunto lei è originaria, e successivamente si è sposata con un ex compagno di scuola.
1: Oh, ecco. vedi, quindi
0: è stata
1: male,
0: anche un po' di nazionalità italiana,
1: è stato
0: anche
1: un
0: se
1: po'...
0: per poco.
1: Sì, per poco, ma comunque dai, è sempre una cosa un po' diversa dal solito.
0: Devo
1: no?
0: dire che anche lei è innamorata degli italiani e dell'Italia.
1: Come tutti del resto.
0: Sì.
1: Bene, a questo punto continuiamo, amici, con un'altra grande protagonista degli anni 90 e anche dei 2000, perché no,
0: tuttora,
1: perché tuttora sì. Lei è
0: Madonna, the power of goodbye.

Questa è Free Radio Conselve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Bella musica e informazione dal Conselvano.

0: Avevi mai sentito la principessa?
1: Principessa, che vorrà dire principessa in italiano?
0: Penso sia
1: forse. Anche
0: questa
1: lei
0: parola.
1: È una meteora, è volata
0: dappertutto. È come una colombina, no?
1: Adesso c'è un gruppo che spacca.
0: Sì.
1: E loro sono i Red Hot Chili Peppers con Can't Stop, un brano del 2003.
0: Senti come spacca.
1: Sì, spaccano loro. Vai. Carica.
0: Se volete svegliarvi, ascoltate Free Radio. Sì.

0: questi pazzi scatenati che sono quattro. C'è la voce che è Anthony Kiedis, è una roba stratosferica. Vabbè, nella loro carriera hanno unito vari generi, tra cui funk, hip hop, hard rock, punk rock, rock psichedelico e successivamente rock alternativo e pop rock, e sono arrivati a forgiare un caratteristico sound che praticamente loro, quando si esibiscono dal vivo, si improntano, cioè è tutto improntato all'improvvisazione.
1: Oh, ho capito.
0: E, tra l'altro, hanno venduto oltre 120 milioni di dischi in tutto il mondo. E nel 2022 sono celebrità della Hollywood Walk of Fame, quindi mica poco, chapeau, chapeau, chapeau.
1: Sì, esatto, esatto.
0: Questi pazzi scatenati però ci fanno divertire,
1: molto, molto
0: almeno a chi piacciono.
1: Molto pazzi scatenati.
0: Molto, molto.
1: Molto, molto.

0: E non poteva mancare che Robbie Williams con
1: un altro pazzo scatenato.
0: Regrets, canzone che risale al 98. E su questa canzone, tra l'altro, volevo ricordarvi che domani sera c'è Roberto Violato con le sue pillole,
1: sì.
0: Tanto per intenderci, no?
1: Sì.
0: Esatto, noi questa sera con la musica ritrovata,
1: ritrovata.
0: Con le pillole, i pilloloni che vi farà sentire. Esatto, domani sera.
1: Bene.
0: E adesso, amici, ancora musica, ma per altri 5 minuti e poi ci sono i saluti. Intanto
1: sì.
0: Però ascoltiamoci.
1: Ci siamo quasi. Ascoltiamo User con Ear. Lui è un cantautore, tra l'altro anche un bravissimo ballerino e attore anche americano. È soprannominato The King of R&B e ha una voce soul morbida e passionale, quindi ascoltiamocela.
0: Ascoltiamola, ma prima, amici, vi
1: sì.
0: vogliamo salutare.
1: Dai,
0: perché
1: ci salutiamo,
0: ormai
1: sì.
0: termina così l'appuntamento del mercoledì sera.
1: Anche
0: con,
1: questa sera.
0: Esatto, con la Vale.
1: La Vale.
0: E Paolo, e naturalmente, Paolo Renzi. In questo mercoledì 6 maggio vi lasciamo con i programmi successivi, ovvero sia con aspetta che vedo qua, Saverio Lombardi. Quindi con Saverio Lombardi dalle 23.
1: Dopo di noi
0: dopo
1: c'è
0: di
1: lui.
0: Quindi non mi resta che darvi i saluti di buonanotte.
1: Sì, ci salutiamo, vi auguriamo una buona notte e fate sogni belli, sempre.
0: sogni d'oro.
1: Sogni d'oro.
0: Ciao a tutti.

Ben trovati amici, questa è un'altra puntata di Mio Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Jeff Fetterman mantiene il blues vivo e vegeto, chitarrista rock blues autodidatta, influenzato da Hendrix, Kenny Way Shepherd, Stevie Ray Vaughan e Jimmy Page, riesce a incorporare il loro suono con passione ardente che gli è valsa poi così il soprannome di The Boss of the Blues. Jeff mescola il suono del rock and roll, del blues, il suono della Motown, del funk, plasmandoli perfettamente. Questa è la cover di un vecchio brano di Jimi Hendrix per voi qui a Me and Blues, Jeff Fetterman.